0: meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Va ora in onda 3490, 30 minuti insieme alla più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.
2: Move your feet to the dig it up.

0: game over.
1: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio

ditemi che non l'avete ballata anche voi. Avete la mia età, l'avete ballata di sicuro. Se siete molto più giovani, probabilmente l'avete ascoltata o avete ascoltato qualche papà o qualche mamma che vi hanno raccontato del Get Down Tonight dei Casey and Sunshine Band. È un pezzo un po' vecchiotto, ma che fa venire i brividi quando lo riascoltiamo. Stiamo parlando degli anni 80, 90 più o meno, questo era il periodo. Ok, abbiamo cominciato così, ben arrivati a My Rock and Soul. Mese di giugno inoltrato, che bello il caldo, l'abbiamo aspettato tanto, è arrivata all'improvviso, poi però in queste giornate si è un attimino calmato e ci ha dato quel piacere, quel bel piacere, quella temperatura, soprattutto nelle ore serali quando si sta un po' più freschi, magari c'è un po' di venticello. E anche My Rock and Soul ovviamente si è adattata a questa temperatura più, come dire, piacevole. E abbiamo cominciato con scegliere canzoni come questa, per esempio, Games.

Live Hold Me Up, un gruppo storico degli anni 90 che ha raggiunto il massimo del suo successo con un album che sicuramente tutti quanti ricorderete, o perlomeno quelli che in quel periodo ascoltavano il rock alternativo, che è Throwing Copper. Noi abbiamo invece ascoltato Hold Me Up. E adesso ritorniamo un po' a quella che il mio amico Luca chiama la musica da yacht, la musica quella dal mare, del mare, quella che si ascolta dal mare sulle belle barche. Questo è Jonathan Butler con You Got to Believe in Something.

0: Radio Tigullio, con te
1: sempre.
2: Rock, rock, soul,
3: and soul.
2: My rock and soul.
4: Cominciamo con le novità. Questo è Ben Quiller con Heart Attack Kid.

Dopo aver pubblicato un po' di cose con vari gruppi e soprattutto insomma da solista, arriva nel mercato discografico questa Heart Attack Kid, e stiamo parlando ovviamente di Ben Quiller. Adesso invece un'altra novità, siamo tornati ai vecchi componenti di Oasis, stiamo parlando ovviamente di Liam Gallagher e questa è Shockwave.

0: Radio Tivullio.
1: 24 hour music radio.

Every Time I Turn Around, Makeda. E adesso un'altra novità che arriva qui su My Rock and Soul. Stiamo parlando della bellissima Amber Mark con What If.

0: Radio TV Activity, con te sempre.
1: Prima di farvi ascoltare Mike Stevens, abbiamo avuto tra le mani questo pezzo di Jack Cross, una novità ovviamente, è uscita più o meno da un mesetto, e si intitola Burned by the Love, veramente molto bella.

Era You Cross con Burned by the Love qui a My Rock and Soul di questa settimana, che è praticamente la settimana a cavallo di proprio a metà giugno, quindi stiamo praticamente ancora lavorando, qualcuno lavorerà ancora per un po', poi fortunatamente speriamo arriveranno le vacanze, almeno per noi arriveranno le vacanze nel mese di agosto, perché tutto il mese di agosto non ci siamo, io non ci sono, Fabio non c'è, quindi My Rock and Soul si prende un po' di vacanza e ritorneremo ovviamente a settembre con una versione anche rinnovata di My Rock and Soul. Ci saranno novità importanti, ci sarà sempre il nostro stile musicale che va più o meno dal rock al soul, girando un po' con tutto quello che c'è intorno a questi due generi musicali. Sapete che il funky, il qualche volta il jazz, la musica un po' pop, e quindi e anche generi tipo

0: bella questa. Il genere da spiaggia, no, no, non parliamo del tipo da spiaggia, parliamo del genere musicale da spiaggia. Luca, mio amico, la chiama il the yacht music, la musica da yacht, insomma, ma in generale è proprio la musica estiva, quella che si ascolta in maniera rilassata. Era Mike Stevens con Come With Me insieme a Juliette Roberts qui su My Rock and Soul di questa settimana.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: My rock and soul.

uscita un anno fa, Brett Young con la sua Catch, qui a My Rock and Soul, e ci avviamo verso l'ultimo pezzo in programmazione, almeno per quanto riguarda questo programma. Poi voi continuerete a sentire della buona musica, rimanete sulla radio che vi piace di più, che è quella che state ascoltando, e questo invece è Paolo Nutini con Loving You. Noi ci salutiamo e a risentirci alla settimana prossima. Ciao, un bacione da Enrico e da Faber.

0: Welcome a Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
3: Carissimi amici di Radio Tigullio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
4: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente.
5: Di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
6: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
5: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
6: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
5: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
6: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
5: Shadows Light con i Senza Radio.
7: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta.
2: Belle pance piene? Mazzau! Sono giornate impegnative queste per chi si ritrova un sacco di cose buone da mangiare e il periodo le richiede al 100%. Poi è difficile resistere perché il picco glicemico, quando prende un pezzettino di torrone, incomincia a fare la sua strategia subdola, no? Si mette là e dice, ma un pezzettino di pandoro, che sarà mai? Un pezzettino di panettone, ma appena appena prima di cena, poi dopo ci mangio due cosettine sopra leggere. E poi ti arrivano i capponi lì, quelli giganti, no? I tortellini fumanti, con quel brodo tirato, che è uno spettacolo, te lo aspettavi da un anno intero. E poi cosa vuoi fare? Un rotolino lì fatto al forno, non gli vuoi dare una sforchettatina? E poi il dolce finale con la crema, che viene fatta direttamente dalla padrona di casa, non vuoi mangiarti un chilo e mezzo di crema? Ecco che dopo c'è il coccodrillo che torna. Il grande, vecchio, caro, indimenticabile coccodrillo che ti prende lo stomaco e te lo frantuma. Ecco, fai questa fine qui, fai.

siamo soltanto noi, ma è tutto il mondo che si riempie la pancia in questi giorni a dismisura. Facciamo come fanno i cani, che per paura di non mangiare più, mangiano fino a vomitare, no? Che si riempiono lo stomaco e dicono, ma chissà che poi per un mese non trovo più nulla da mangiare. Quando hai il frigorifero che scoppia, esplode, con tutta roba zuccherata, la glicemia che esplode.

ti regalano le pantofoline con sopra i pompon, oppure ti regala la sciarpa, la tipica sciarpa che picca. Mai che qualcuno esce, ti compra un CD e ti regala quello. Questo sarebbe un regalo strepitoso, sia

0: Niente male, no? E pensate quante occasioni vengono perdute per non regalare un buon CD. CD che tra un po' potrebbe esservi suggerito da quello che ascolterete.
1: Radio 1.
0: Quelli che ci tengono la forma dopo la spanzata prendono e vanno. Vanno, ma vanno potenti, perché insieme a loro c'è Lenny Kravitz.

la voce graffiante, meravigliosa, densa, profonda di Dermot Kennedy. Una di quelle nuove scoperte che credo dureranno nel tempo. Anche se non dovesse fare un nuovo album, già quello che abbiamo sentito ci è veramente piaciuto talmente tanto che sarà ripetuto diverse volte. Come avviene per Rogers con Tim Morrison.

Sì, vi è rimasto un briciolo di energia, nonostante i succhi gastrici e il sangue sia affluito completamente allo stomaco per digerire quella mole enorme di zuccheri che ci avete infilato. Beh, se avete ancora un po' di energia, forse guardare un last minute, che in questo periodo costa davvero poco perché ormai sono tutti arrivati, vi potrebbe portare a sentire un concerto spettacoloso. Quello dei Greta Van Fleet.

e signori, benvenuti dove la vita vi scorre più rapida, più veloce, più libera, più allegra, più piena di spirito e dove tutto il suono è solo unicamente per voi stessi.

quando lo spettacolo si unisce a dei suoni che hanno dello storico, dell'antico, ma che vengono fatti adesso, questa mattina stessa, allora trovate una band che si chiama Gang of Yacht. Gang of Yacht, un nome da scrivere.

0: Radio 1.
1: Quanti racconti. Sai, nei periodi delle feste, tanto tempo fa ormai, c'era sempre uno che ti raccontava una storia bellissima. Forse poteva anche essere la sua abbellita, ma tu te la ricordavi come un'avventura da perseguire, da ricercare, come un desiderio da dover soddisfare in tutte le maniere. E questa musica lo potrebbe rappresentare, il nuovo di Joe Cocker.

sempre un grandissimo lupacchiotto, Joe Cocker. Se mi aspettate, torno subito. Grandi propositi sempre? Sì, dopo il periodo delle feste, ma per carità, mi rimetto in forma, no? Anzi, questa è la volta buona perché mi voglio iscrivere in palestra, così butti via anche i soldi dell'iscrizione, perché tanto non ci vai. E poi altri propositi meravigliosi. L'anno prossimo voglio dedicare più tempo alle cose più importanti. E se tu chiedi a una persona, quali sono le cose più importanti? Le cose più importanti sono avere più tempo libero. Non è una cosa importante quella, è il tempo libero, non è, sì, è importante, ma è importante cosa ne fai, no? Cosa ne fai di questo tempo libero? Non lo so, posso fare uno sport. Sì, ma la famiglia dov'è? No, la famiglia tutte le sere torna a casa, torna a casa tutte le sere. Ma il lavoro? Il lavoro, adesso io abbasso un po' la paga ai dipendenti, quindi guadagno un po' di più. Cioè, le cose buone, insomma, ci sono, dei grandi propositi per il prossimo anno. Se questo è quello che semineremo, mi sa che la tempesta sarà ben presto in arrivo e la raccoglierà.

Beh, amici miei, che avete un animo molto più sensibile di chi fa buoni progetti nel corso dell'anno senza sapere neanche per quale motivo si scrivano progetti all'inizio del tema, lo svolgimento quindi non ci potrebbe essere. E allora per voi sicuro c'è un progetto, è questo qui, eccolo.

0: better.
1: Sapete, un sacco di tempo fa li abbiamo incontrati, poi si sono dileguati come dentro a una nuvola volando via lontani. Poi sono tornati ed è con loro che io vi saluto e vi aspetto domani. Gli Everlast.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tivulio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tivulio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: ...60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto!

0: meteora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 5 e 32 minuti.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
0: Spazio italiano su Radio Ticuglio.

0: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
2: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
3: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Ma è l'ora di pranzo, ragazzi.
4: Teo, ho voglia di una cosa.
5: Di cosa, Stella?
4: Di così e cos'ha!
5: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
4: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
6: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana.

0: su Radio Tigullio, la musica giusta al momento giusto.
1: Caro maestro, scusate se vi chiamo così. Avrei delle domande da fare a proposito del mio mestiere.

0: anche se vi chiamo così. Io vengo da un'Italia profonda che per ora scompare.
1: Il

0: dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
1: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tiguglio.
2: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
1: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tivoglio.

0: con condanne per un totale di...
1: Oh.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Ticuri, un vivere speciale.

Lego.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era snack, ne fatti, stanno e ho, stai fortlano.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:32.
2: Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
3: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
4: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
5: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
6: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
7: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole, sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali, anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni, oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche, l'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica, sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta, non stancatevi troppo però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro, potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata, volete mettere da parte le preoccupazioni, se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa luna romantica, il buon umore sarà contagioso. Notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata, l'umore non sarà al massimo, anzi in certi casi sembrerete scorbutici, sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni, quando potete evadere dalla routine è sempre un motivo di gioia, l'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere, avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene, l'amore però non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomani Europei.
8: Radio Tiguglio.
9: Grandi emozioni musicali.

perché il mio cuore non è infranto, perché io adesso lo comando e gli proibisco quel rimpianto.

0: cosa se ho sbagliato qualcosa, qualcosa con te.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 9:30.
4: Radio Tiguglio Web presenta
5: Il Buongiorno con Emmanuel. Il Buongiorno con Emmanuel vi viene offerto da Nalkein, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalkein, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalkein nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalkein.it. La salute secondo Nalkein, un bene prezioso da custodire.
6: Italia da gustare. Un lungo viaggio a cinque sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
7: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
8: Collegamento effettuato. A inizio il buongiorno con Emmanuel. Il comandante Emmanuel Cida vi augura un buon viaggio.

comandante Shida e il suo equipaggio vi danno il benvenuto su questo volo con destinazione il Buongiorno con Emmanuel e vi augurano un buon viaggio.

comandante ha spento il segnale luminoso delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili.

Signore e signori, è il comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

microfono. Grazie. Eccomi qua, il vostro comandante, quello vero. Buongiornissimo, date un'occhiata a che puntata siamo. Siamo alla numero 11, eh? Suona bene questo numero 11, questo mese di marzo, quindi questo anno 2023. Undicesimo appuntamento del Buongiorno con Emanuele, undicesimo volo straordinario di questo nuovo anno 2023, che ormai ci siamo già abituati, ormai siamo vicinissima alla primavera, quella ufficiale, quella calendariamente parlando, si può dire, e anche perché io sono molto felice che arriverà l'estate. Lo dico sempre. Come va? Tutto bene? Dormiti bene? Ok, fatto colazione? Pranzati? Cenati? Pieni? Ok, mi fa molto piacere. Abbiamo anche un contatto, certo. Beh, lo so, cioè raggiungere l'aereo in volo non è semplice. Fortunati coloro che siete appunto voi che siete in aereo, in me, quindi con me, un bel viaggio straordinario dove non potrà mai accadere nulla, assolutamente. Il volo più sicuro al mondo, non esiste di meglio. Un grazie quindi per aver scelto questo volo, anche per questa puntatona di questo marzone. Stamattina mi sento un po' oione, insomma. Ciao regia, dall'altra parte si sta buttando a terra. Vabbè, chi vuole intende, mi diceva una volta un vecchio carissimo amico, anche se ci toglieva le D e metteva le T. Vabbè. Allora andiamo avanti, prima che dico qualche altra cavolata, e vi ricordo che il contatto, abbiamo anche un contatto telefonico, che è il 331 82 80 843, 331 82 80 843. Regia, oggi vorrei un po' di musica di quella bella, quella che insomma mi trasporta, tipo, che ne so, ti ricordi per esempio l'altra volta quando

0: te.
1: Non ho niente da insegnarti, ti parlo come se parlassi a me. Ho solo fatto un'altra strada, ma sono arrivato qui come te.
0: Io sono te.
1: Che devi lottare ogni giorno per migliorare te stesso, per avere il coraggio di vederti riflesso, di guardarti allo specchio.
0: Io sono te.
1: A volte ti sembra di sostenere il cielo e che sotto quel peso non ci sia nessuno, ma guarda fuori, c'è un mondo bellissimo, è tutto giusto, è tutto sbagliato. Abbiamo tutti una ragione, ma non siamo mai soli se non lo vogliamo.

Grande Eros Ramazzotti, come avete sentito, non da solo, con un grande personaggio del mondo dello spettacolo, della televisione, del cinema, soprattutto Giancarlo Giannini. Il pezzo Io sono te, un pezzo molto bello, avevo voglia insieme alla regia di ascoltarlo insieme a voi, ma possiamo farlo insieme. Se vi va, basta inviare un messaggino al 331 82 80 843. Esatto, ok, va bene, 331 82 80 843. Potete inviare i vostri messaggini anche vocali, sarebbe molto bello, sarebbe, ma insomma lo fanno in pochi, lo fanno davvero in pochi. Volevo salutare, sono sempre con noi, Croce Amica Volontari di Salerno, sono sempre con noi, ascoltano sempre la radio quando loro sono in servizio, che girano con l'ambulanza, ovviamente con il pronto intervento, si può dire così, questa croce

Grande Luigi, il nostro Johnny che fa un sacco di cose. Oh, regia, ma certo, adesso mi fa cenno di alzarmi da questo seggiolino bianco. E cosa? Ah, devo fare dance? Ah, quel pezzo che fa Trash to Fall. Ed è Pink.

0: Blanco, l'isola delle rose. Quando si dice Blanco si pensa sempre a quell'azione, a quel movimento che insomma è andato lì. Allora, dunque, continuiamo con la musica. Presto che tardi, un altro brano molto bello, anche questo, presente al Festival di Sanremo, una delle tante canzoni che ancora oggi in questo mese ancora gira, e vedremo fin quando. È piacevole comunque il pezzo di Lazza con Cenere, e dopo ci collegheremo pian pianino con il nostro Luigi Riccio dedicato al cinema.
1: Just give me some truth. I don't need some.

0: Si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema che passione. Linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Ebbene sì, grazie per averci dato la linea da parte lì della regia di Angelo. Ovviamente senza di lui, insomma, non si potrebbe fare nulla. Ed eccomi qua con il mio amico, carissimo collaboratore, tutto e di più, Luigi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Carissimo.
2: Siamo pronti per il momento,
1: certo.
2: Il momento magia.
1: Esatto.
2: Siamo un po' così. Quest'oggi due film molto leggeri e tranquilli. Parliamo del primo film, con il ritorno alla regia di Sharan Kapoor, un regista indiano. Il film si chiama What's Love, cose d'amore, un film romantico, una commedia romantica. Parla di matrimoni combinati anche in quest'epoca, con i matrimoni indiani. Parla di due amici di infanzia, lui indiano, lei inglese, che vivono uno accanto all'altro, cresciuti insieme, migliori amici, mettiamo un po' così, le famiglie si frequentano continuamente. Arriva il momento in cui lui dovrà sposare una ragazza che non ha mai conosciuto, un po' come nella loro religione, questi matrimoni combinati da piccoli. Lei è una regista, la ragazza, allora decide di fare un documentario su questa storia di questi matrimoni, un po' un film Cenerentola, mettiamolo un po' così. All'interno del film c'è anche una bellissima canzone di Tina Turner, da nuova. Si andrà avanti, lei chiederà a lui come mai, se è per lui è una cosa normale poter sposare una persona che non ha mai visto, non ha mai conosciuto, e diciamo che tra di loro sta iniziando a nascere un sentimento che è oltre l'amicizia, ma che è sempre con questa differenza di cultura e di queste vecchie tradizioni è un po' difficile da poter unire. Però è un film molto piacevole, molto, perché fa capire un po' cose diverse dal solito film d'amore, fa vedere un po' anche questa cosa del matrimonio combinato, ma che poi l'amore alla fine trionfa sempre, come si suol dire, no?
1: Sì, sì, certo.
2: E questo è molto leggero, però è piacevole da vedere un fine settimana in famiglia, con gli amici, tranquillamente. Poi passiamo a supereroi, passiamo al DC, no, Marvel, va DC, arriva Shazam 2, la furia degli dei. Praticamente ritorna Zachary Levi con questo supereroi Shazam, dove all'interno del film ci sono personaggi molto, nomi molto grandi come Lucy Liu, che è uno delle villain, uno delle cattive, mettiamo un po' così. Un film molto molto, effetti speciali molto belli, un film divertente anche, devo essere dire, perché non è il classico supereroe molto serio come fa la DC. Shazam è molto più scanzonato, perché è anche un bambino che ha i poteri di un supereroe. All'interno del film ci saranno molti scontri, molti effetti speciali molto molto molto fatti bene. Non pretende di vincere l'Oscar, mettiamo un po' così, il film di questo qua, ma proprio il classico film da andarsi a vedere dei supereroi, scanzonato, tranquillo, è divertente. La furia degli dei, perché arrivano delle dee, delle amazzoni sulla terra che tenteranno di conquistare, e il nostro Shazam scanzonato dovrà difendere la terra. Un film da vedere sempre in compagnia.
1: Sì, certo. Beh, diciamo che sono due film che ci tengono un pochino in allegria, tra virgolette, ovviamente, nel senso che sono film sereni, cioè fantastici, ecco, fantasiosi e ricchi di bello, bello, dai, una settimana che possiamo trascorrere veramente con amici, con famiglia, con bimbi, insomma, tutto e di più senza problemi. Esatto, che bello, che bello. Luigi, prima di salutarci, vogliamo ricordare al nostro pubblico che al Buonasera con Emanuele Luigi si trasforma, praticamente chiude lo schermo, quello gigante, e ne apre un altro, tutto quello in nero, diciamo, perché sono momenti paranormali. Cos'è che ci argomenti il Buonasera?
2: Allora, visto che si parlava di un film di supereroi, parleremo di alcuni video che in teoria parlano di alcuni veri, per vere persone con dei superpoteri.
1: Wow.
2: Dei video che giustamente sono sempre a baglio, al controllo.
1: Sì, sono da studiare ancora, diciamo, sì, ancora sì, non sì, possiamo
2: per,
1: dire.
2: Esatto, per vedere se veramente i video sono originali o sono solamente dei video.
1: Sì, infatti, non so, io anch'io ne vedo tanti, a qualcuno me lo invia anche tu, certe volte tu mi dici, sottolini questo video, per esempio, pare che non sia manomesso, perché normalmente con la tecnologia si può fare tutto, però straordinario, perché ti esce subito all'improvviso, no? Una persona da un niente, cioè così un essere
2: con una velocità non è enorme. Uno dei primi film, certo. Dei primi video stanno controllando se sono video poi veri, sì. O è solamente poi questo classico
1: come, quel video che ha salvato quella donna con la carrozzella, no?
2: Sì.
1: Cioè, ma lì infatti si vede che o è stato creato appositamente tutta quella scena lì, oppure si vede praticamente che è saltato qualcuno fuori. Però io la cosa che mi chiedo, la persona ovviamente che ha ricevuto questo miracolo, tra virgolette, no? La ragazza, la signora, ecco, certo. Quella è anche un testimone, dovrebbe eventualmente, bisognerebbe trovare.
2: Sì,
1: no,
2: sì, in teoria sì, però se dovesse essere qualcosa che non si deve sapere, in teoria...
1: Allora magari si evita.
2: Sapere, come sappiamo che gli stati, i governi, sì, non vogliono far sapere, a volte anche quelle persone non le fanno, o le screditano o non le fanno parlare.
1: Non le fanno parlare.
2: Per
1: O altrimenti vengono presi per pazzi, diciamo, va?
2: Esatto, sì, sì, sì.
1: Per evitare tutto questo, va bene, basta così. Ne parleremo ovviamente al Buonasera con Emanuele. Chi c'è, chi non c'è, ci dispiace tanto. Con te Luigi ti lascio la tua Napoli, sicuramente c'è il sole oggi, pare che su tutto il territorio sia davvero molto bello, dai, presto che tardi, anche perché arriva piano piano la primavera, va bene, e dopo la primavera arriva la nostra stagione, quella bella, dove tu poi andrai anche un po' a fare animazioni. Ok Luigi, ti lascio, ci sentiamo fra 7 giorni e al Buonasera con Emanuele.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

I cugini di campagna con Lettera 22. Chi poteva mai pensare? Chi poteva mai credere? Chi poteva mai dire i cugini di campagna rientrano, ritornano così come... come ebbero il grande successo negli anni 70. Io sono uno di quelli che li ha vissuti, pari pari, cioè tutti quanti, cioè praticamente tutto il periodo dei cugini di campagna. Infatti io fino a poco tempo fa, quando capitava di sentire una canzone del genere con i giovani, con i ragazzi, che musica, mamma mia, cioè che mi fa bien da piangere. Non è così, non è così, vedete? Un pezzo molto bello proposto da questo gruppo storico della musica italiana al Festival di Sanremo, e pare che stia andando davvero alla grande. A me mi fa molto molto piacere, perché forse anche perché mi sono cresciuto. E comunque stiamo lavorando per poterli avere anche al Buonasera con Emmanuel. Chissà, chissà se accadrà. Proseguiamo, anche perché fra poco avremo il collegamento con Astroval, l'oroscopo della settimana, anche per sapere un po' come potrebbe essere, come si presenterà questa settimana secondo i pianeti. Beh, intanto diciamo promettimi, dalla voce di Rocuzzo.

0: quanto è bella questa canzone, sempre piacevole ascoltarlo con la sua melodia, con la sua voce particolare, Rocuzzo, Promettimi. Beh, come vi avevo promesso, adesso tocca a Astroval, l'astrologa, appunto professionista, che ci regala appunto l'oroscopo di questa settimana. A tutti noi, ma a tutti, auguri di una buona fortuna.
1: Le stelle ti parlano. Quello che Toro e Gemelli non si aspettano. Arieti e Sagittari scopriranno. I Pesci e le Bilance. Acquari, Capricorni.
2: Buongiorno da Astroval e con voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, la vita affettiva procede sul binario della complicità e sensualità. Marte vi guarda ancora malandrino, regalandovi momenti davvero esaltanti accanto alla persona amata. Lavoro, settimana promettente a livello professionale. Potrete mettere sul tavolo i vostri progetti e vederli approvati senza tante storie. Toro, amore, Venere nel segno vi sconvolgerà a livello emozionale. I vostri sensi saranno accesi al massimo e voi più accoglienti e ricettivi che mai. Lavoro, anche a livello professionale la settimana si presenta più che buona. Sarete in grado, grazie alle vostre intuizioni, di sbloccare una situazione che sembrava senza via d'uscita. Gemelli, amore, le difficoltà di espressione dei vostri sentimenti delle scorse settimane è passato. Ora sarete in grado di dire ciò che vi detta il cuore. Lavoro, con Mercurio e Sole in ottimo aspetto vi sentirete sempre all'altezza delle situazioni, anche le più complicate. Cancro, amore, settimana positiva per i sentimenti, Venere vi guarda benevola, donandovi momenti di estrema felicità accanto alla persona amata. Lavoro, un po' meno bene andrà sul lavoro. Sole e Mercurio contrari non vi daranno la spinta per portare avanti le vostre idee, sarete confusi e senza energie. Per il momento sarà meglio fermarsi e attendere tempi più favorevoli. Leone, amore, a causa di Venere dissonante, la vostra gelosia e voglia di essere critici nei confronti della persona amata sarà assai visibile. Per favore, evitate. Lavoro, le vostre energie saranno tutte poste al raggiungimento di un obiettivo che da tempo avete messo in cantiere. Siamo alle fasi finali, evitate di concedere alle distrazioni energie preziose. Vergine, amore, con Venere che vi fa gli occhietti dolci non ci saranno problemi con il padre, che apprezzerà i vostri modi romantici e le parole dolci che non sempre dite. Lavoro, qualche piccolo contrattempo non influirà sul lavoro che state facendo, ma dovrete aprirvi di più verso i colleghi o collaboratori, perché saranno loro a darvi una mano in caso di bisogno. Bilancia, amore, il rapporto con il padre non sarà messo in difficoltà da alcune negatività dei pianeti, anzi vi sentirete più romantici e accoglienti e ciò sarà apprezzato moltissimo da chi vi sta accanto. Lavoro, in campo professionale potrete avere delle incertezze e ciò vi metterà di malumore. Dovrete prendere delle decisioni e valutare attentamente gli eventi. Non siete in grado di farlo? Rimandate a tempi migliori. Scorpione, amore, con Venere in opposizione sono possibili scenate di gelosia e poca comprensione nei confronti del padre. Fate attenzione a non esagerare, perché chi vi sta accanto non resterà in silenzio. Lavoro, questo sarà un ottimo periodo se lo occuperete nell'organizzazione del lavoro e dei progetti futuri. Avrete la mente abbastanza lucida per stilare le priorità e ottimizzare le vostre energie. Sagittario, amore, Venere non protegge più la sfera sentimentale, potreste apparire un tantino irritabili e insoddisfatti. Chiarite con il pattern che vi ascolterà e comprenderà. Lavoro, grazie a Mercurio e Sole che vi guardano birichini dall'Ariete, avrete la tempra giusta per affrontare nuovi affari, proposte e impegni economici. Dovete solo evitare le confidenze a persone da poco conosciute. Capricorno, amore, Venere vi guarda benevola dal segno del Toro, sensualità e accoglienza saranno il vostro quotidiano. Sarete anche attratti verso esperienze trasgressive. Se coinvolgerete il partner, sarà fantastico. Lavoro, Saturno vi protegge a livello lavorativo e vi spronerà a fare sempre più e meglio, ma attenzione, perché avete alcuni pianeti contrari che potrebbero impedirvi di portare avanti velocemente i vostri progetti. Usate sempre la ragione. Acquario, amore, la vita di coppia potrebbe essere messa in discussione dalla vostra insofferenza verso le cose banali e dai sospetti che Venere dissonante vi elargirà alla grande. Andate cauti, per favore. Lavoro, con Mercurio e Sole ben disposti sarete molto dinamici e pieni di ottime idee da mettere in cantiere. Colleghi o collaboratori saranno al vostro fianco. Pesci, amore, la vita sentimentale va avanti come un treno sul binario della felicità. Venere vi guarda con gli occhietti a cuoricino, regalandovi passione e romanticismo. I sogni potrebbero diventare realtà. Lavoro. Anche a livello professionale tutto scorre piacevolmente. Mercurio e Sole non sono più nel vostro segno, ma da quello accanto vi mandano ancora caldi raggi di energia e idee innovative. Con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana, un sorriso da Astroval.
3: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro.
4: 1983.

0: Ti piaceva Chopin, Val? Ti piaceva?
1: Ma guarda, mi hai fatto venire in mente tante di quelle cose dolcissime dei tempi.
0: E infatti
1: andati,
0: io lo dico sempre, che la musica è un qualcosa che ti... cioè tu puoi fare di tutto, ma basta un pezzo musicale, una canzone, fai un viaggio nel tempo, si apre quel cassetto e viaggi nel tempo. Ce lo siamo detti. Ce lo siamo detti, buongiorno, sì, mi pare.
1: Buongiorno a tutti. Sì, no, ma in effetti la musica, cioè io a volte magari mi metto lì la sera e ascolto anche voi di sera, quando dici un sacco di cosacce.
0: Sì, lo so.
1: Esatto.
0: Spiona, come si dice, spiona.
1: Negli anni 70-80 io divento tutta giuggiole.
0: Guarda, io non vorrei dirlo perché magari sembra, eppure sai quante volte io dietro, quando preparo insieme alla regia il palinsesto, la mia playlist, che è il palinsesto ovviamente, c'è la parte tecnica che si occupa, ma quando un po' do un'occhiata alla playlist, poi mi capita il pezzo che ascolto degli anni 80-70, allora mi fermo lì e me l'ascolto tutta, cioè mi faccio un viaggio, mi emoziona tanto davvero. Mi è capitato anche, devo essere sincero, guarda, mi è capitato anche qualche lacrimuccia, sai, quando c'ho, quando ti ricorda magari quella...
1: a volte certi ricordi capita. Non sempre,
0: certo.
1: Che fanno male, però ti emoziona,
0: ti senti allora una lacrimuccia, però che fa bene, perché è un'emozione talmente forte, no, che dopo ti senti davvero bene, cioè una goduria. Esatto. Guarda, ok Val, purtroppo mi pare che siamo in diretta, sì, allora andiamo. Allora, ci sono le chicchele, Valis, vai.
1: Le chicchele. Allora, per quanto riguarda l'Ariete, avranno una comunicativa al top, grazie alla vostra favela riuscirete a risolvere alcuni temi scottanti in ogni settore, quindi datevi da fare. Per quanto riguarda il Toro, l'amore c'è, godetevelo senza remore, la settimana è ottima, quindi rilassatevi e mettete sul tavolo le vostre intuizioni, che saranno sempre perfette. Per quanto riguarda i Gemelli, torna il sereno e finalmente potrete togliere dal volto quell'espressione corrucciata che da tempo vi perseguita.

0: rilassatevi per favore. Cancro, innamorati ma anche timorosi di abbandonarvi ai sentimenti, le stelle vi invitano a rilassarvi. La confusione e la mancanza di energia ci saranno ancora, quindi evitate di prendere decisioni affrettate, rimandate a tempi migliori, però diciamo che sul lato sentimentale veramente potete gongolare abbastanza. Per quanto riguarda il leone, attenzione amici del leone, gelosia che vi assale da un momento all'altro, vi sentite molto fragili in questo periodo e quindi reagite in malo modo, non è corretto perché la persona amata non ha torti, la gelosia viene dentro da dentro di voi, perché appunto siete un tantino fragili. Per quanto riguarda la Vergine, qualche contrattempo, ma nulla di gravoso, amici della Vergine. Ebbene, no, le stelle cominciano a guardarvi con gli occhietti a
1: coricino. Ma sì, dai, ti prego, fai in modo che...
0: Vabbè, dai, manderò un'email. No,
1: sì, vabbè, comunque, dai, è peccato lamentarsi, su, dai, l'importante è che c'è la salute.
0: Diciamo che avete avuto qualche contrarietà nei mesi passati. Adesso le cose si stanno sistemando. Infatti ho detto qualche contrattempo, non è tanti contrattempi.
1: Sì, ma basta un po' di salute. Un po' di salute, qualche milioncino di euro da parte.
0: Quello non lo so,
1: vabbè. Lavorando non li farai mai, cioè, ormai questo è scientificamente trovato.
0: Basta avere quelli che ti servono, dai.
1: Sì, certo. Ok.
0: Comunque vi dovete affidare alle persone che vi stanno accanto, colleghi, collaboratori, amori, figli, padri, insomma tutti quelli che avete accanto, perché vi sapranno dare non solo la forza ma anche proprio la volontà di andare avanti. Per quanto riguarda la bilancia, attenzione amici della bilancia, incertezze, anche se qui non c'è nulla di gravoso, ma tale incertezza vi metterà di malumore e questo non va bene. Ragionate di più e soprattutto non seguite l'istinto, che in questo periodo sta diventando prepotente con voi. Rimettetelo al suo posto, per favore. Per quanto riguarda lo Scorpione, volate basso, perché le vostre esagerazioni di azioni o parole potrebbero venire mal interpretate. Impegnatevi di più nella riorganizzazione del lavoro e vi ringrazierete nel prossimo futuro. Quindi vuol dire che quello che fate adesso, anche se sembra poca roba, poi nel prossimo futuro, tra un paio di mesi, sarà il massimo. Per quanto riguarda il Sagittario, buoni affari a livello commerciale, ma anche contrattuale. Dovrete solo evitare le chiacchiere e la settimana trascorrerà in modo stupendo. Confrontatevi di più con la persona amata. Capricorno, romantici come non mai, questa settimana la vostra idea fissa sarà l'amore e basta. Ritagliatevi per un piccolo spazio per il lavoro, che avrà bisogno della vostra presenza per affrontare alcuni ostacoli. Passiamo all'Acquario, dinamici sul lavoro ma antipatici in amore, metterete tutto in discussione, eccetto che la vostra persona e le vostre azioni. Ragionate di più, per favore. E infine arriviamo ai Pesci, passionali e molto romantici, sarà un vero piacere avervi accanto, i vostri sogni potrebbero diventare realtà. Quindi, per favore, gongolate.
1: Ok, bene, gongoliamo tutti. Val, con tanto dispiacere, con tanta tristezza, purtroppo, ti devo dire, ci sentiamo fra 7 giorni. Sei d'accordo?
0: Ma va? Oddio, aspetta che prendi, faccio letto.
1: Ecco, ma tanto lo so che tu poi al Buonasera con Emanuele sei una spiona, ti metti lì.
0: Esatto.
1: Ma allora, se mi ricordo, sempre se mi ricordo, ti farò un salutino in diretta, vediamo cosa...
0: Benissimo, mercoledì io ci sono, attenzione. Okay.
1: Va bene, perfetto, grazie Val, a te buon tutto e ci sentiamo. Grazie.
0: Va bene,
1: ciao.
2: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
3: 2002

Ed era il 2002, chissà quanti di voi ricordano questo pezzo, eh? Pochissimi lo ricorderanno, certo, ovviamente quelli di una certa, insomma, sicuramente. Gabry Ponte con Jody. Oh, adesso rimaniamo ancora nei ricordi, siete d'accordo? Anche perché Gemmoccia, la nostra Gemmona, ci fa una richiesta. E come si può dire di no? Ma come si può dire di no a una nostra hostess? Come si fa? Dobbiamo anche noi accontentare il caffè, la cosa, il cappuccino, il servizio ottimale, il buonasera con Emanuele soprattutto, le break news. Come si fa a dire di no alla nostra Gemma? Ma certo, Gemma, quale brano? Ciao Pa. Vabbè, a darmi del pa. Ah, cioè il pa. Ah, ok. Il brano, certo, adesso lo andremo ad ascoltare, io scherzo ovviamente. Oh, vediamo un attimino che anno era, giusto per ricordare, il 1987, ragazzi, lo ricordo come se fosse ieri. Va bene, un pezzo molto bello di Eros Ramazzotti, è il caso proprio di dire ciao pa. Lo dedica a tutti, ovviamente, compreso il sottoscritto. Grazie Gemma.

by 2017. Che bella musica anche al Buongiorno con Emanuel. Ovviamente io ci provo sempre, io raccomando la mia regia, Angelo. Mi raccomando, Angelo, rispetta il tuo nome, fai l'Angelo, scegli sempre il meglio e ci fa viaggiare in questa musica, alcune volte anche non frequentemente in ascolto, ecco, che non si ascolta facilmente, penso, io credo, posso anche sbagliarmi. Volevo mandare un salutone a tutti quelli che mi vogliono bene, anche a quelli che vorrebbero ma non ci riescono, oppure anche a quelli che non mi conoscono, a quelli che mi stanno conoscendo, a quelli che non hanno idea. E chi sia questo? Che vabbè. Ciao Ivan, certo, voglio salutare Ivan Passeri, non so se in questo momento dorme. Comunque un caloroso buongiorno a te, simpaticone di Roma, davvero davvero davvero un saluto grande grande a tutti i romani, che io adoro. Adoro i romani, adoro i napoletani, adoro i milanesi, i bolognesi, i fiorentini, i toscani, i perugini. Poi i perugini sono anche dolci, si possono anche mangiare, vero? Comunque saluto, un bacione a tutti, vi voglio un mondo di bene. I siciliani poi non ne parliamo, poi quelli sono adorabili. I sardi, wow! A proposito, mi pare che anche in Sardegna ci siano anche quasi... Davvero le donne sono quasi tutte belle, non so se quel quasi, non so, è il modo di dire, per dire insomma tutte, ecco, come anche nel Salento, come anche in Campania, davvero tante, nel Meridione, in Sicilia poi non ne parliamo. Che bello! L'Italia, ragazzi, fantastico, il paese più bello del mondo, in tutti i sensi, eh? Oh, a proposito di donne, a proposito di bellezze, a proposito di gusti, Rita Monastero, quindi la docente di cucina, l'avremo leggermente più tardi del solito, pare che sia in movimento, cioè in viaggio, vediamo se riusciamo a recuperarla un po' più tardi del solito. E poi ricordo ancora l'appuntamento con il grande direttore, a proposito di Milano, ma non è a Milano, no, pare sia un'altra città che io ho avuto il piacere e la goduria di vedere, di conoscerla un po' di tempo fa, Bologna. Chissà cosa mi sta combinando, qualcosa di interessante, perché lui gira dove lavora, dove l'Italia lavora, dove produce, insomma dappertutto, ecco. Andiamo con la musica, regia? Sì, è il nostro compito, giustamente hai ragione, va, perdonami, ti prego, regia, perdonami.

0: Manuel. Adesso spazio alla ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
1: Ma così non vale, cioè io vado a dire, noi la sentiremo fra qualche minuto, invece siamo puntualissimi come se fossimo in Svizzera. Buongiorno Rita, eccola qua.
2: Buongiorno, anzi abbiamo spaccato proprio
1: veramente
2: l'orologio.
1: Svizzera, yabul, ok. Allora Rita, lo so che sei praticamente in giro per l'Italia, non so, adesso stai facendo un tour?
2: Sono un po' in giro, comunque spero che si, insomma,
1: che la linea
2: comunicazione non cada, certo, e che voi mi sentiate bene. Comunque in questo momento sono ferma. Allora, io vi avevo fatto una promessa e vi avevo detto che avremmo parlato questa settimana dei cornetti all'italiana, te lo ricordi?
1: Certo, come no.
2: Ecco, allora diamo un po' la ricetta, anche perché ho pensato che chi ci ascolta possa essere magari interessato a fare un lavoro un po' più difficile rispetto al solito ciambellone, alla solita crostata, no? Allora, i cornetti all'italiana sono diversi da quelli francesi perché sono più briochati. Sono ben conditi perché ci sono le uova, c'è lo zucchero, mentre quelli francesi si fanno solo con il burro. Partiamo dagli ingredienti: 250 g di farina di forza, quindi farina Manitoba. Poi, se lavorate con la pasta madre, quindi con il lievito naturale, 60 g di lievito naturale, altrimenti 10 g di lievito di birra, che è molto più facile da trovare, più facile da gestire. 50 g di zucchero, 50 g di burro, 150 g di uova, sono tre uova per intenderci più o meno, 5 g di sale, mi raccomando il sale è importante, poi ci vuole l'aroma, dobbiamo dare un aroma, quindi un po' di buccia di limone, un cucchiaino diciamo in tutto, fra buccia di limone grattugiato e arancia grattugiata insieme, mi raccomando lavateli bene, che siano bio preferibilmente, e dovete fare questo impasto e lo mettete, fate diciamo la palla, anzi schiacciatelo in un rettangolo, chiudetelo bene nella pellicola e mettete l'impasto a lievitare nel frigorifero per circa 6 ore, ok? Quando voi siete, questo naturalmente se lavorate con il lievito di birra, è logico che se lavorate con il lievito madre deve stare nel frigorifero 12 ore, ma è un altro discorso, fatelo con il lievito di birra che è più veloce. Il giorno dopo, magari ve lo fate la sera questo lavoro, il giorno dopo entrate in cucina, prendete l'impasto dal frigo e lo dovete stendere con delicatezza in una lunga striscia, in un rettangolo. All'interno di questo rettangolo metterete 125 g di burro che avete diciamo appiattito con il matterello, no? Prendete 125 g di burro, li chiudete nella pellicola, li battete un po' con il matterello, li riducete in un quadrato, in un rettangolo che possa essere contenuto bene all'interno di quella striscia di pasta che voi avete fatto, e chiudete, ripiegate la pasta su se stessa in modo da fare un pacchettino, no? Quindi piegate prima un lembo sul burro e poi ci ripiegate sopra l'altro lembo.
1: Bene.
2: E stendete di nuovo, cioè fate questa operazione e chiudete a pacchettino e mettete nel frigorifero e fate riposare 20 minuti. Dopo 20 minuti lo stendete di nuovo una lunga striscia a rettangolo, senza mettere più burro però al centro, stendete per bene, ripiegate a 3, chiudete a pacchettino e rimettete nel frigo per altri 20 minuti. Dopo 20 minuti per l'ultima volta ripetete l'operazione, lo stendete in un rettangolo, lo ripiegate a 3, lo mettete in frigo per altri 20 minuti, quindi questa operazione di stendere e piegare la dovete fare 3 volte in tutto. Passati questi ultimi 20 minuti, formate, stendete in un largo rettangolo, tagliate i cornetti della grandezza che desiderate, dovete tagliare dei triangoli e poi li avvolgerete su se stessi partendo dalla base con delicatezza e così si formerà il cornetto.
1: Bene.
2: Questi cornetti li mettete sulla carta da forno, sulla teglia diciamo, li fate lievitare sino al raddoppio, ci vorrà 1 ora e mezza circa.
1: Perfetto.
2: Dopodiché li spennellate con dell'uovo battuto, io sopra ci metto lo zucchero granella che mi piace tanto, e infornate a 190 gradi per circa 12 minuti, insomma grosso modo ci vuole 12 minuti.
1: Bene.
2: Ed è fatta.
1: Ok, perfetto. Quindi,
2: e avete
1: come
2: un
1: promesso,
2: ottimo cornetto.
1: Esatto, come promesso hai dato veramente il cornetto all'italiana, che è qualcosa di Meraviglioso. Senti, prima di salutarti, perché so che insomma sei in movimento, una curiosità per quanto riguarda appunto il lievito madre. La pizza fatta con il lievito madre, qual è la differenza secondo, cioè no, secondo, cioè qual è la differenza tra lievito
2: madre? Allora, la pizza napoletana si prepara con il lievito di birra, pochissimo, pochi grammi, una grammatura minima. Okay. E si può preparare naturalmente anche con il lievito madre. Non è facile, come tutte le cose fatte con il lievito madre, cioè voi dovete saperlo lavorare il lievito madre e saperlo gestire, altrimenti la pizza sa di acido. Uh-huh. E i tempi di cottura di lievitazione naturalmente si allungano molto, però voi sapete che comunque la pizza, anche se fatta con il lievito di birra, deve lievitare molte ore, insomma,
1: quindi,
2: uno o due giorni nel frigorifero.
1: Come qualitativamente gusto, diciamo, chi la fa?
2: È buona in ogni caso. No, è buona in ogni caso, però quando parliamo di pizza, io se voglio fare la vera pizza la faccio con il lievito di birra, ma una grammatura veramente 1-2 grammi. Okay. E poi sta nel frigorifero 2 giorni e poi faccio i panetti e poi di nuovo devono lievitare. Prepara. La pizza è un mondo a parte, sacco.
1: Sì, no, ne ho approfittato perché mi era passata, appunto, perché conosco una pizzeria dove si chiama proprio lievito madre, quindi probabilmente utilizzeranno il lievito
2: usano
1: madre.
2: Usano sicuramente il lievito naturale, faranno sicuramente un'ottima pizza.
1: Un'ottima,
2: ecco.
1: Infatti c'è sempre una bella fila lì, tipo, sai, insomma, quindi immagino.
2: Sì. Sai che c'è. Allora, i prodotti con il lievito naturale sono estremamente digeribili, si sono fatti bene, chiaramente, perché altrimenti potrebbero essere estremamente pesanti.
1: Infatti.
2: Ma se si lavora bene come questi signori fanno,
1: sicuramente
2: la pizza
1: sarà
2: buono, il pane sono molto leggeri.
1: Bene, grazie Rita, ti lascio il tuo proseguimento qui su questo meraviglioso paese, il nostro, l'Italia, e con te ci risentiamo, ovviamente, non so se in settimana ti possiamo vedere in qualche TV, non so.
2: E in settimana insegnerò tutti i giorni. Mattina e sera.
1: Ci ritorni nelle tue vesti, quelle insomma da docente.
2: Di docente.
1: Esatto.
2: Sì.
1: Ok, grazie Rita, buon tutto, un abbraccio.
2: Grazie amici, a presto.
0: La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
3: 1984.

Stai ascoltando il Buongiorno con Emmanuel, altrimenti cosa? Cos'è che a quest'ora, in questo giorno, tu vorresti ascoltare? Dimmi, dai, su, forza, dimmi la verità, cos'è che vorresti ascoltare? Cosa? La radio? Ah, ok, va bene, ma certo, la radio, d'accordo, ti prendo la parola. Cooper con Radio.

0: J.P. Cooper con Radio, che poi non ho capito cosa c'entra. Io sono andato a guardare un attimino il testo, l'abbiamo tradotto, e vi leggo quattro cose ci sono. Praticamente dice: mi sono svegliato l'altra notte pensando a te. In effetti è ogni notte che sto pensando a te. Come non abbiamo mai provato, mai provato, mai provato. E nella vita posteriore vedo che ci rompiamo. E quei rischi a luci rosse che stavamo correndo ci ha lasciato compromessi. Non potevo vedere.
1: Cooper, scusami, ma con tanti titoli, perché radio?
0: Cioè, non ho capito. Io spero di aver preso il testo giusto, ma comunque pare che sia così. Giusto? Ah sì, giù per coprire, è quello, cioè, sì. Vabbè, non c'entra nulla la radio, pensavo che forse dicesse qualcosa riguardo, invece no. Va bene, vabbè, vabbè. Ok, vuol dire che domani torno e vado a guardare il testo. Ah, domani torno e di Aiello, ah, vabbè, ma questi giochi di parole che ogni volta che fai.

combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Unfold, un pezzo un po' particolare in questo Buongiorno con Emmanuel. Tra breve quindi avremo il collegamento con il nostro Dario Bordet da Milano, cioè, ma è da Bologna, che si collegherà con noi insieme a un grande personaggio del mondo della cosmetica. Staremo a sentire di chi si tratta fra breve. Nel frattempo godiamoci ancora un po' di musica. Vi ricordo che il nostro contatto è il 331 82 80 843.

0: Andy Malley, Bruskibit, Smalton Boy, un pezzo storico comunque remixato, riproposto in questo ultimo periodo. A quest'ora sapevamo che il collegamento appunto è normalmente con Dario Bordè, ma ce l'avremo certo leggermente più tardi perché c'è un ospite speciale. Poi a parte questo si trova anche il luogo insomma dove c'è davvero tanto tanta roba. Vediamo se riusciamo a collegarci poi fra qualche minuto, intanto siamo in attesa delle sue news. È il caso di dire 5 minuti, ok. Allora, Alfa con 5 minuti, vai regia.
1: E guarda fuori, la luna.

0: Ay, dime.
1: Una forma di amore che fa meno male. Ti affeziona le cose quando è il momento di lasciarle andare. Ho una cosa da dirti, ma non sono capace. E su un grattacielo, guardando Roma, cerco la pace.

0: vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
1: Ebbene sì, ce l'abbiamo fatta, eccolo qua, Dario, buongiorno. Mascalzoncello, oggi mi stavi scappando, ecco. Vabbè, dai.
2: Ma diciamo, qua a Bologna c'è un traffico che non finisce più. Siamo alla 54esima edizione del comparto cosmetico italiano, insomma, una kermesse incredibile. Un traffico assurdo, effettivamente, ma è il bello dell'Italia che muove, l'Italia che produce. Sì. Tu pensa che c'è una crescita di fatturato che supera i 13 milioni di euro, insomma. E qua a Bologna al Cosmoprof ben 2.984 aziende presenti, si parla di un 11% rispetto in più al 2022, 35% di nuove aziende in più, insomma 25 padiglioni stracolmi. Pensa mercati provenienti da 64 paesi, operatori in più di 150 paesi e 29 collettive nazionali. Insomma, tanto nel mondo della cosmesi per il nostro futuro. Le novità più importanti, vabbè, lo dico dopo perché abbiamo l'onore di avere il primo, io lo chiamo il primo professore di cosmetologia, il dottor Umberto Borellini.
1: Buongiorno dottor Borellini.
3: Buongiorno a tutti. Vi devo correggere però, non sono 13 milioni di fatturato, ma 13 miliardi di euro di fatturato, quindi un bel po' di più.
1: Cioè, non riusciamo a capire, insomma, in zeri quanti, vabbè,
3: no,
1: comunque.
3: Ma infatti è un settore in forte crescita, infatti ieri qui negli stand girava con la scorta il Presidente del Consiglio, insomma, quindi, come dire, se ha dedicato il suo tempo a questo reparto industriale, significa che deve

0: proprio di spessore, sì. sono italiani. Poi magari uno vede la firma del brand inglese o americano, ma poi invece dietro c'è la creatività e la tecnica dei nostri laboratori, e questa è una cosa molto importante anche per la bilancia proprio commerciale dell'Italia. Mm-hmm.
1: Okay. Professore Borellini, lei al Colmob ha fatto un paio di eventi, ce le vuole raccontare di cosa avete parlato?
0: Allora, io dunque ho parlato il primo è più diciamo in generale uno speech dove si parlava un po' di questi stand così belli, no? Se chi ha avuto la fortuna di venire in questi padiglioni rimane a bocca aperta, sembra un Luna Park, ci sono questi stand ma veramente molto accoglienti, molto scenografici, e io ho detto è la cosa principale quando si parla di bellezza, di cosmesi, di estetica, è importantissimo, no? Se tu hai un bello stand che comunica, che fa vedere, ad esempio c'è tantissimo verde, tantissime piante perché va molto la cosmesi naturale, è bello, no? Il primo senso coinvolto è la vista, quindi in una fiera non è che puoi metterti a parlare di filosofia o far sentire musiche astrali, devi far vedere, quindi ecco, ho disquisito un po' sul fatto che non è una bellezza fatua, non è soltanto un ornamento, ma è proprio una bellezza che comunica che si hanno dei prodotti che fanno star bene. Questo. Mentre oggi è stata più una disamina, una digressione di tipo più scientifico, perché sui trends delle creme, dei prodotti per skincare, abbiamo approfondito il fatto che chi spende di più in Italia oggi per cosmetici è donna di 62 anni, per cui tutto dedicato all'invecchiamento cutaneo, ai problemi della menopausa, cosa succede alla donna, alla pelle quando entra in menopausa, quindi è stato diciamo un approfondimento di mezz'ora proprio sulle problematiche che la pelle ha, la pelle femminile ha in quel periodo. Chiaramente, essendo lo skincare del viso quello più ricco, è chiaro che è un argomento che interessa a tutti, perché non è soltanto una questione, qua al Cosmoprof non è soltanto una questione di dedicarsi al pubblico, è una questione anche commerciale, perché questa, non dimentichiamocelo, è una fiera diciamo principalmente per addetti ai lavori.
1: Ecco, professor Borellini, tra l'altro io sono rimasto colpito del pet beauty, cani sempre più belli come i loro padroni, questo mi ha entusiasmato.
0: Beh, certo, questa è una tendenza molto in crescita, perché non si fanno più bambini e ci sono invece famiglie che hanno un sacco di cani e gatti, quindi questo è evidente, basta girare per le città, io non vedo più quei negozi che c'erano una volta per i bambini, ma vedo soltanto tutti questi brand per... Quindi ovviamente l'industria, visto che anche i cani vanno lavati, vanno profumati, anche l'industria fa i suoi prodotti, anzi io proprio ho seguito l'anno scorso una serie di prodotti per la detersione dei cani, e devo dire che i cani sono fortunati, perché raramente ho visto degli shampoo così buoni, così delicati.
1: Ecco, poi professore, quello che mi ha colpito anche è la tecnologia BCT, non so se l'ha seguita, del Giappone, per cancellare le rughe, ma sarà possibile?
0: Beh, insomma, è chiaro che qua insomma il mondo della cosmesi è sempre un pochino ridondante di... Se è vero, i risultati si vedranno. Allora, è vero che esistono delle molecole che sono in grado di liftare, questo esistono già da qualche anno, si chiamano negli Stati Uniti, si chiamano i sieri Cenerentola, Cinderella Serum, sono delle molecole che applicate sulla pelle hanno questo effetto distensivo. Il problema è che poi dopo, quando si va a dormire e ci si lava, tutto sparisce. Quindi se rimaniamo nell'ottica di un lifting temporaneo, concordo. Se uno dice vieni da me, ti do la crema e ti spariscano le rughe, beh, allora gli aspetto al varco, sono un po' più scettico.
1: Per chiudere, so che il professore è molto impegnato, quali saranno gli ingredienti per essere sempre più belli?
0: Beh, diciamo quelli che ne parlavo proprio prima, quelli che contrastano questo fattore multifattoriale che si chiama esposoma, cioè oggi tutte le università che si occupano dell'invecchiamento hanno individuato i fattori che fanno invecchiare più la pelle, quindi lo smog, il fumo, i raggi solari, l'eccesso di zucchero nel sangue, quindi tutti gli ingredienti che vanno contro questa tendenza, quindi

0: antiossidanti, idratanti, emollienti, sono tutti vanno diciamo a pareggiare i conti con queste, con questo esposoma malefico che praticamente è l'insieme di tutti i fattori che fanno accelerare l'invecchiamento cutaneo. Per cui la risposta cosmetica è quella di usare tutte le sostanze in grado di ridurre i danni di questo cosiddetto esposoma.
1: Ecco, poi non bisogna improvvisare, bisogna andare dagli esperti, insomma, perché ognuno...
0: Certo, ovvio. Infatti, ecco, un messaggio importantissimo che vorrei che voi comunicaste, e lo vorrei che arrivasse a qualcuno anche in Rai, dove mi sorprendo che a mezzogiorno, a luna, quando le massaie sono in cucina tra un tortellino e una cosa, fanno vedere queste, io le chiamo culi estetiche in senso culinarie, che si vede che danno i consigli di bellezza con un uovo, un po' di sale, un pizzico di yogurt, quattro stupidate prese in cucina, e vogliono fare le cosmetologhe con gli avanzi del pranzo.
2: Ecco, mi ricordo anche le fette di patate, sai, cioè le fette di patate che si mettono,
0: sì, i cetrioli che altamente allergenici. Poi ci sono, ecco, la cosmetologia utilizza concentrati standardizzati, sicuri, testati. Invece potete immaginarvi, no, graffiarsi la cute con del sale grosso da cucina, cioè proprio l'idiozia. Sì, ecco, quindi affidatevi ai cosmetici, certo, fatti dai professionisti, e state alla larga dalle culi estetiche.
1: Ecco, professore, la ringrazio per il suo intervento. I suoi prossimi eventi in giro per il mondo e in Italia, quali saranno? A parte l'India,
0: adesso sono sempre in giro. Adesso c'ho un sito, ho la mia pagina Facebook dove ci sono tutte le date. Prossimamente sarò
2: a Napoli. Ci può dare info in merito a trovare la pagina, il sito, così andiamo a dare
0: un'occhiata. Allora, la pagina è, diciamo, ancora un po' in costruzione, ma ormai è già pubblicata, è già online, e si chiama www.ubicosmetologo, le mie iniziali, ubicosmetologo.it.
2: Okay.
0: Oppure la mia pagina Umberto Borellini cosmetologo su Facebook.
2: Perfetto.
1: Ecco, poi passo lì a offrirle un caffè, che è stato molto gentile, la ringrazio.
2: Certo, grazie.
0: Grazie a voi. Rientra allo stand.
2: Buon tutto, grazie di cuore.
1: Grazie. Ebbene sì, ringraziamo il professor Umberto Borellini. Ci sei ancora?
2: Certo, io sono qua sempre. Vai.
1: Tra l'altro, stamattina mi sento, tu come ti senti? Al vetiver, al patchouli, al sandalo agrumato, ti senti stamattina?
2: Il primo com'era? Cosa hai detto?
1: Il vetiver.
2: E quale sarebbe questo, curioso? Sarebbe più o meno...
1: vabbè, questi profumi infatti, non...
2: Il sandalo va bene, il sandalo sì, poi il resto non mi sono perso, cioè...
1: Comunque, cambiamo pagina velocissimo, ma poi ti saluto. Dai profumi al vino, sono stato dal ristorante Sadler, tra l'altro saluto lo chef stellato Claudio Sadler questa settimana, per la presentazione della DOC Villa Magna. Si tratta di un vino rosso ottenuto dal vitigno di Montepulciano. L'interesse 85 ettari, siamo in Abruzzo, in provincia di Chieti. La produzione è davvero limitata, solo 70 bottiglie per la tipologia base e 20.000 bottiglie per la riserva. È stato un pranzo che, tra l'altro, ringrazio perché ci sta ascoltando il pluristellato chef Claudio Sadler. Ebbene sì, poi saluto anche tutto il team dell'aeroporto Rosario, siamo stati nuovamente lì per la presentazione dei voli a Fly Dubai. Già mi vedo da quelle parti. Adesso ti ricevo la linea perché so che sono in ritardo.
2: Grazie Dario, buon tutto, buon proseguimento e buon divertimento anche se lavori. Grazie a te, ciao Dario, ciao.
3: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it. Il buongiorno con Emmanuel. 2007

0: Buongiorno con Emanuel.
1: Dolce e ribelle, dolce e ribelle. Tutto sulla moda e di più. A cura di Anna Fiore.
2: Give me that Gucci, give me that Fendi, give me your mess. I feel like spending. Give me your money, give me Dior.
3: Ed eccoci qua con Dolce Ribelle. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Anna, eccoti qua.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Ok. Buongiorno a tutti. Sì, qualche minutino in più, però diciamo che l'importante è che ci siamo con l'appuntamento. Allora, oggi di chi, di cosa, chi è? Io non ho detto
4: allora,
3: nulla.
4: Allora, Emanuele, oggi parleremo di un marchio che adesso va moltissimo e diciamo sta prendendo, non è famosissimo, però sta prendendo piede molto bene, deciso. E parliamo di Falconeri. Allora, Falconeri, cioè come tanti lo sanno già, è un nome che viene da un nome nobile, da nomi famosissimi, perché nel del familiari c'erano dei papi, dei principi di Roma, di tutto e di più. Quindi diciamo che è una famiglia, è un nome molto ricco, benestante, lussuoso, tutto di più. Allora, diciamo che questi nipoti di queste persone benestanti hanno fatto parte nel 2009 dell'un'azienda di Calcedonia, che abbiamo già parlato in passato, e ci hanno creato, diciamo, sono entrati in questa collaborazione e hanno creato diciamo due aziende che si chiama Falconeri, che praticamente loro si tratta di tutti i filati di cashmere, di lana, di vari tessuti preziosissimi, proprio fatti a mano, ricamati a mano, cioè una cosa proprio molto artigianale e molto molto molto preziosa, cioè proprio di grandissima qualità. I loro capi vanno curati proprio davvero uno per uno, e poi hanno creato un'altra linea che si chiama M, che fanno abiti da sposa, vestiti da cerimonia, anche quelli fatti stracurati, diciamo del dettagli, tutti i merletti fatti a mano di certi tessuti, di vari feti, di varie cose, no? di cose molto molto particolari e molto costosi anche.
3: Bene.
4: E niente, io ti dico che io, a me piace moltissimo anche, perché andiamo, non so se ci sono da voi negozi, Manuel, in Calabria.
3: Di Falconeri non mi sembra di averne visto, poi non so.
4: Penso di no, perché loro hanno solo in grandi città, tipo infatti, Milano, Roma, Bologna.
3: Sì. Nelle grandi città, anche dell'alta moda, eccetera. Beh, sicuramente.
4: Sì.
3: Infatti ho dato anche un'occhiata un pochino a qualche immagine, più o meno dei modelli, delle mode, del tipo di capi. Ma ci sono, diciamo, variabili, dal prezzo abbordabile al costo anche un po' più alto, ma comunque in genere.
4: No, ti dico che allora
3: che non è così alto da quello che sembra.
4: Allora, Emanuele, i loro costi non sono altissimi,
3: no.
4: Però hanno grandissima qualità, quello che
3: sì,
4: dicevo.
3: Ecco, sì, questo è importante.
4: I loro costi, diciamo che non è altissimi.
3: Certo,
4: diciamo che uno si può permettere di comprare una maglia.
3: Certo,
4: non so,
3: sì,
4: 80,
3: sì, sono prezzi, sono costi,
4: sì,
3: diciamo, abbordabili. Poi capita come un capo ogni tanto, vabbè, ma comunque in genere sono tutti abbordabili nella normalità. Va bene.
4: È quello che ti volevo dire, che è di moltissima qualità, è molto curati e di tessuti molto pregiati, quindi io penso che capi che potrebbero costare anche molto di più,
3: sì.
4: Però avendo il loro marchio, che non è diciamo ancora tanto famoso, e loro cercano di lanciarlo con prezzi così, penso,
3: certo.
4: Però valgono pena comprarli,
3: okay.
4: Cioè non per farle pubblicità o varie cose, però
3: certo, noi di più magari ne sapremo anche
4: noi
3: su
4: di più parleremo,
3: Buonasera con Emanuele, ok?
4: Parleremo Buonasera.
3: Va bene, grazie Anna, ti lascio un buon proseguimento di tutto, con te ci risentiamo fra qualche giorno, al Buonasera.
4: Buon volo a tutti.
3: Ok, grazie a te.
4: Ciao.
3: 1982.

by Twan Crooks, Deep House Remix, una versione un po' particolarmente remixata, diciamola, va. Allora, dunque, mancano davvero pochi minuti, 10 minuti giù di lì per raggiungere, sì, l'aeroporto di destination. Il vostro comandante vi sta già avvisando che siamo quasi alla conclusione di quest'altro viaggio, l'undicesimo viaggio del 2023, il volo del Buongiorno con Emanuele, il volo più sicuro al mondo, come già detto, come dico sempre, il volo che dove non potrà mai accadere nulla di grave. Beh, anche oggi una bellissima puntata, stiamo scorrendo anche con tanta bella musica, un po' anche qualche brano che non è facile ascoltare, diciamo, facilmente, perché magari siamo abituati, ogni tanto ci vuole. Che bello, che bello, che bello. Oh, un grazie ovviamente sempre alla parte tecnica che sostiene un po' tutto il sistema, perché deve procedere sempre alla grande.

Signore e signori, abbiamo appena iniziato la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento, tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione. Ladies and gentlemen, we have just started our descent to the airport.

siamo, ci siamo. Siamo giunti alla conclusione, con tanto dispiacere, con tanta tristezza e con tanto dolore. Adesso mi viene da piangere. Vi do l'appuntamento fra 7 giorni, eh? Mi raccomando, tanta allegria sempre. Io scherzo, ovviamente mi auto-ironizzo anche, certo. Tra 7 giorni stesso posto, ma soprattutto stessa radio, chiaramente stesso orario. Vi aspetto il buongiorno, vi aspetto il buonasera, vi aspetto ai 30 minuti, vi aspetto al bar, qua vicino, ci prendiamo un caffè, un aperitivo. Vi va? Ok, allora vi invito. Beh, un bacio alle donne, un abbraccio agli uomini, io ce l'ho messa tutta. Adesso invece tocca ai professionisti, quelli bravi, quelli seri, quelli che fanno veramente la radio, ci provo sempre. Questo è tutto, passo la linea. Ciao, voglio!

benvenuti alla nostra destinazione. Per la vostra sicurezza e il vostro comfort, vi chiediamo di rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia aerea.

0: Buongiorno con Emanuel vi è stato offerto da Nalkein, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalkein, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalkein nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalkein.it. La salute secondo Nalkein, un bene prezioso da custodire.
1: Italia da gustare. Un lungo viaggio a cinque sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicola Savino con voi per questa mezz'ora insieme con tante belle canzoni. E oggi iniziamo così con Gypsy Fiorucci.

Gypsy Fiorucci, che la settimana scorsa è stata ospite protagonista qui al New Time Music con una bellissima intervista insieme a Emanuele Bellicci. Noi andiamo avanti con la musica perché dobbiamo ascoltare tante belle canzoni. La nuova di Dario Bonelli, Lei non dorme mai, New Time Music.

Dario Bonelli, un cantante ligure, questa è la sua nuova canzone, Lei non dorme mai. Questo è la New Time Music. Lo scorso 28 giugno è uscito il suo nuovo album Scatole di cartone. Questo è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E si continua con un'altra bella canzone, è uscita in questi giorni e la ascoltiamo qui tutta la notte, il brano nuovo di Vincenzo Capua per voi.

qua tutta la notte, un inno all'estate, alla libertà e alla voglia di vivere. Questa bellissima canzone abbiamo ascoltato qui alla New Day Music, e si continua con tante altre belle canzoni, tanti altri tormentoni tipo questa. Il mondo gira.

attore, cantautore, performer Samuele Cavallo, classe 88 di Brindisi. Il mondo gira, questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato qui all'interno della New Day Music. E ritroviamo anche la nuova di Pamela Petrarolo.

Chiaroscuro di Pamela Petrarolo. Questa è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E come ogni settimana noi siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist e nuovi tormentoni. Sale sulla pelle, per voi c'è Sir Paul.

0: Sa New The Music, la prima parte si conclude, la seconda è dietro l'angolo che sta per arrivare. Tra poco arriva la nuova di Alice Blasi.
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
3: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

giovanissima Alice Blasi, una cantante indie rock. Non mi va la sua nuova canzone. E si continua con Caterina Cropelli e la sua Palo Santo.

0: Classe 96 per Caterina Cropelli con Palo Santo. E si continua qui alla New Day Music con tante altre belle canzoni in questa mezz'ora, insieme con i successi, le novità e i tormentoni di questa calda estate 2026. C'è Nesibe.
1: Sono nata piano, senza braccia intorno. Prima luce fredda, primo giorno sola. Casa nuova, nome nuovo, ma il cuore pieno.

0: stasera.
1: Classe 95 di Pisa, Nesibe con Sottopelle, canzone molto molto carina. E si continua con un'altra bella canzone qui all'interno della New Time Music. Dobbiamo ascoltare la voce di Call Me Laura, Dietro le Nuvole. Questa è New Time Music, artista emergente.

Gau, in arte Call Me Laura, e noi continuiamo il nostro viaggio musicale. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni, nuova playlist e nuovi tormentoni. Ha vinto Saremo Giovani la scorsa edizione, lo scorso anno. Lui è a settembre con 2 settimane, novità.

0: Nuovo singolo, nuovo progetto e nuova cassa discografica per settembre con due settimane. Si continua qui al New The Music con tante altre belle canzoni, un'altra novità interessante, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

con Carmela. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ma quanto tempo è ancora pochissimo. Il tempo per ascoltare Cattedrale dall'album Beat Laben per la cantante italo-tedesca Francamente Francesca Siano.

0: Cattedrale a chiudere l'appuntamento della New Day Music con Francamente. Io sono Nicola Savino, vi ricordo di seguirci sui social, Savino Speaker e New Day Music. Torno la prossima settimana con tanti altri tormentoni. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Day Music. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 13 e 34 minuti.
3: Ascolta Radio Tiguglio. Il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
3: Nome
4: Alex.
3: Cognome
4: sì.
3: Che fai?
4: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
4: Qui su Radio Tigullio.
3: E il programma?
4: Troppo forte.
3: E quando va in onda?
4: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
5: Troppo forti
6: con Alex De Sì.
7: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

0: Guarantee. Su Radio Tiguglio è il momento del format.
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Val Galliano.
3: Rieccoci, anime viandanti, sono le 14, poco dopo. E siamo partiti con nuova puntata di Anime Viandanti numero 63, seconda stagione, e si riparte, siamo tutti insieme. In questo momento abbiamo dai microfoni Gianfilippo Campi e Val
4: Galliano.
3: Bravo Val Galliano, come mai sei qui? Cosa ci vuoi raccontare oggi?
4: Oggi sono qui perché ci saranno delle sorprese, soprattutto per te Campi, che non te le immagini nemmeno.
3: Ma veramente? Ma è strano perché normalmente sono io che faccio le sorprese a voi e questa volta siete voi che volete farmi il famoso controscherzo.
4: Sì, un colpo di scena quasi storico direi.
3: Quasi storico, bellissimo, dai, sta insaporendo un po' più che me, perché sapete che io ormai ho questa fama, no? L'abbiamo già parlato ampiamente in diverse puntate, il mio ruolo anche abbastanza deve essere quello di ricomponitore di tutte le faccende che vengono fatte qua, e quante ne combinate voi, sorprese a parte.
4: Ma non abbiamo ancora detto dove siamo, Campi?
3: Non lo so, puoi anche dirlo tu, cioè, è vero che io mi occupo della conduzione, però il fatto di dire dove siamo ai nostri amici ascoltatori, che salutiamo tutti, ringraziamo, per la pazienza, anche perché ci vuole pazienza ad ascoltare, specialmente per Galliano delle volte, perché sei un po', delle volte esageri, non è vero? Ma più che esageri, ne dici.
4: Non lo so a cosa ti riferisci, ma comunque qui siamo in un posto, un altro bellissimo posto d'Italia, e non so, davvero, io sto girando il nostro paese e in ogni, mi sembra a volte di essere ripetitivo, perché in ogni posto dove vado dico che è uno più bello dell'altro.
3: Quindi in realtà
4: non so, non me ne vogliono gli abitanti di ogni singolo paese.
3: Ma nessuno ne vuole.
4: Perché dove mettiamo piede e veniamo, rimaniamo affascinati
3: dalla bellezza.
4: E certo, qui siamo una piazza fantastica.
3: Bella, bella davvero. Siamo a Cremona, lo dico io allora. Siamo a Cremona, nella culla della Padania, possiamo dire, a due passi dalla vicinissima Emilia, e un luogo straordinario che fa, ma proprio con stra, cioè, oggi siamo nel come si dice il primo pezzo là, non mi viene in mente, va bene lo stesso.
4: Ma non è che adesso cambi voce di nuovo, visto che siamo nella Padania ti cambia di nuovo?
3: No, non capisco cosa significa.
4: Vabbè, comunque siamo appunto a Cremona, piazza
3: Stra Divari.
4: E siamo qui vicini anche alla statua.
3: Siamo vicini alla statua che stavo proprio ammirando poc'anzi. E veramente, tanto questa piazza è bellissima perché raggruppa diverse epoche storiche, no? Raccontavi tu a microfoni spenti, Val Galliano, visto che come al solito l'esperto sei tu di tutto quello che è arte e architettura, mi stavi spiegando delle cose molto interessanti, magari ne parlerai anche ai nostri amici ascoltatori. Anime Viandanti è pronto, quindi zaini in spalla, allacciamo bene gli scarponi e si parte.

0: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Anime viandanti, con gli amici viandanti all'ascolto. Abbiamo detto poc'anzi di dove siamo, ma non abbiamo parlato proprio del cammino che andremo a intraprendere fra poco. Un cammino che abituati per noi quasi una passeggiata, perché sono circa 20 chilometri, anche un po' meno probabilmente, da percorrere quasi tutto in piano, perché siamo, come dicevamo prima, nel bel mezzo della pianura padania, quindi sarà una camminata molto dolce, molto interessante, con questo tiepido che inizia anche a presentare le bellezze della stagione. E siamo sulla via Postumia. Mi ero perso un pezzo. Via Postumia, che come molti sapranno è la via romana, l'antica via romana che collega addirittura la parte più estrema del Friuli e va a scendere fino a Genova, quindi va intersecando le regioni d'Italia, appunto dal Friuli, Lombardia, l'Emilia Romagna, il Piemonte, e arrivare fino nella nostra bella Liguria, a Genova.
2: Ma volevi farla tutta oggi, tu, mi sembra, perché ti vedo bello carico.
1: Sì, io posso
2: subito. 900 km.
1: Io 900 km li faccio subito, non ho problemi. 900 km per me è uno scherzo. No, oggi giustamente, meno male. Valgaliano, oggi ti stavo riprendendo prima, invece stai dimostrando di essere un po' il ragioniere della puntata oggi. Bravo. No, oggi faremo una tappa di queste lunghissime tappe. Quante sono? Circa 30 abbondanti. Noi faremo una che collegherà Cremona, qui la piazza Stradivari, fino a San Nazzarro, che è in provincia di Piacenza. Quindi siamo proprio sul confine.
2: Bene, quindi volevamo aggiungere qualcos'altro sulla, come stavamo dicendo poc'anzi, sulla piazza che è a forma di L, e come dicevamo ha subito diverse variazioni nel suo tessuto, nella sua collocazione urbana, appunto, e ha avuto diverse modifiche, sia dovute ovviamente alla consueta evoluzione storica, quindi diversi passaggi delle epoche storiche che vanno appunto dal periodo medievale, dal gotico, tardo romanico, gotico, rinascimentale, fino ad arrivare agli ultimi apporti del neoclassico che è subentrato qui.
1: Va bene Valgalliano, ma intanto ti feci già la domanda la scorsa settimana e hai risposto un po' com'sa, chi siamo noi? Perché dobbiamo anche spiegare a chi si mette all'ascolto da poco, perché siete all'ascolto di Radio Tiguglio, certo, e di Anime Viandanti. E chi siamo noi di Anime Viandanti?
2: Noi siamo coloro i quali vanno sempre alla ricerca di se stessi. E dove lo fanno? Nei posti più idonei, in mezzo alla natura, dove l'anima si rivela per quello che è e dove viaggia libera e solitaria.
1: Certo che sì, quindi buona musica e i nostri percorsi alla ricerca di tutto quello che è interiore ed esteriore. Facciamo un bel mix e siamo noi, Anime Viandanti.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuli.
4: Anime viandanti, pronti per la partenza, ma siamo ancora qui in piazza Stradivari, che ha un fascino veramente interessante, come lo stesso Stradivari, quindi un personaggio che tutti conosciamo perché chiaramente si è fatto conoscere grazie ai grandi artisti che hanno suonato, no? Nova Galliano, i grandi artisti che hanno suonato uno dei suoi pezzi, uno dei suoi strumenti, perché Stradivari era un liutaio, ha costruito violini nella fattispecie in maggior parte, ma anche chitarre, arpe, viole, violoncelli, insomma un grandissimo artista nella costruzione, che inventò, è vero, Val Galliano, l'abbiamo sentito proprio poc'anzi da un amico musicista, inventò, o meglio, rimodernizzò, perché si parla del 1600, a cavallo fra 1600 e 1700 lui visse, riuscì a rimodernare tecnicamente la forma del violino, riportando un po' più all'indietro, no? Il manico che si suona per chi è destro, che si poggia con la mano sinistra, in modo tale da tendere maggiormente le corde e dargli un volume, evidentemente una cassa di risonanza molto più importante, in quanto il violino veniva passato da essere suonato esclusivamente nelle strade, dagli artisti di strada o nelle camere, ai teatri, dove c'era comunque bisogno di avere una sonorizzazione e una forma di volume più importante.
5: Assolutamente, hai dato un racconto esemplare, niente da aggiungere. Volevo ricordare, oltre a questo, che ricordiamoci che siamo a Cremona, anche la piazza, cioè la città delle 3T famose. Tu volevi aggiungerci un'altra, del Torrone?
4: No, ma a punto deve ancora arrivare. Non parliamo di Torrone, perché sennò poi ci fermiamo lì.
5: Ho capito, ma qui il Torrone è di casa. Fidati, comunque, Campi, stiamo un po' divagando, ma Campi, tu conosci per caso Vincenzo Campi?
4: Val Galliano, ti dico la verità, potrei dirti di sì, ma devo dire, per amor del
5: non vero, è un tuo parente?
4: No, non credo proprio, no.
5: Ebbene, io ti porto oggi Vincenzo Campi e la sua famiglia.
4: Ma dai, veramente, questa è una cosa straordinaria. Io non so chi sia né Vincenzo Campi, tantomeno tutta la famiglia.
5: Ma Vincenzo Campi è stato un pittore del 1500, nato proprio qui a Cremona nel 1502, grosso modo, perché la data non è proprio certa, ed è uno dei tre fratelli Campi che hanno operato qui non solo a Cremona, ma anche, se principalmente, il padre anche Galeazzo Campi, sempre pittore, e insieme ai fratelli Antonio e Bernardino, quindi devo dire, insomma, qui,
4: aspetta, ragazzi, ho degli avi senza sapere, ma degli avi importantissimi.
5: Studia la tua araldica, casomai tu sia eventualmente un discendente di questi artisti.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Mi verrebbe da dire, riaprendo i microfoni, campi su campi, poi c'è qualcun altro che ha lanciato la sua massima, campi aperti, insomma, c'è un po' di campi, troppi campi forse?
2: Ci sono troppi campi, sì, perché nel nominarli poco fa dimenticavo anche Antonio. Quindi, ricapitolando, padre Galeazzo, Vincenzo, Antonio e Giulio, i tre figli, più Bernardino, che però mi correggo perché Bernardino non appartiene alla famiglia, pur avendo lo stesso nome, Campi, non e collabora con i fratelli Campi, ma lui non è della famiglia. Quindi, insomma,
1: tutti i campi, stracampi, e veramente oggi mi fate sentire quasi... State un po' ridando fuoco all'ego, sinceramente, perché sapete che io normalmente non voglio mai entrare nel... però qua, campi.
2: C'è veramente, permettimelo, un'invasione di campi.
1: C'è un'invasione di campi, grandissimo. Come al solito, Val Galliano, che tra parentesi mi hai fatto vedere delle opere di questi artisti. Adesso mi pare che sia stato quella di Vincenzo. Oltretutto è anche in facoltà all'architettura di Brera di Milano, delle opere di questi amici di cui stiamo parlando ora. Non so, silenzio, perché di fronte a certe bellezze non c'è neanche da dire nulla.
2: Ma poi la cosa interessante, per esempio adesso parlando di Vincenzo, è che ebbe una carriera ambivalente, nel senso che lui dipingeva a arte impegnata, sì, senza però disegnare poi un passaggio successivo a una pittura più, diciamo, buffonesca, con effetti, diciamo, più grotteschi, caricaturali. Qui per esempio abbiamo sott'occhio i pescivendoli.
1: Bellissimo, infatti quello che mi hai fatto vedere prima, i pescivendoli, è una veramente un'opera stupenda, dove, a parte la veridicità di questa opera, dove si mescola di nuovo, come facciamo un po' noi, no? Quindi forse è da qui che esce fuori la tradizione, dove si, un po' il sacro col profano, anche qui se vogliamo, no? Scene di vita, se qua sembra un mercato appunto del pesce, dove questi pesci sono oltretutto bellissimi a vedersi.
2: Sì, a proposito di pesci belli a vedersi, abbiamo la possibilità di farci cucinare del pesce, mi viene voglia di corregone.
1: Ecco, ci risiamo al corregone, forse adesso arriverà finalmente Robert de la Bourguignon con il suo corregone. Però Val Galliano, alla fin fine non ti smentisci mai, diciamoci la verità, sembrava che potessi metterti, invece.
2: Vabbè, ma il corregone fa parte del nostro gruppo, inutile negarlo.
1: Sì, ho capito, ma io vorrei sapere... che cosa mai hai trovato in questo corregone? Cioè, qual è il trait d'union con te che riesce a sublimare qualsiasi altra richiesta?
2: Non lo so, lì mi è entrato nel cuore, però non so se la dote di come ha cucinato Robert, ma comunque non lo dimentico.
1: Non lo dimentichi, e sappiamo che il corregone, in effetti, è una cosa seria.
3: Rimani

0: E finalmente anche Robert della Bourguignon sulla via postumia. Robert, ciao e benvenuto.
1: Mais bonjour, je suis l'animateur, je suis le monomère, come on dit en français, con negli anni una famosa pubblicità degli anni 80. Buongiorno Campi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno a te, rimandano tutti gli ascoltatori.
1: Molto bene, campi, anzi campi aperti, come io suol dire ormai.
0: Sì, oggi è veramente campestre questa puntata, sì.
1: Me absolutely, come si dice in inglese, finto, perché io sono di estrazione francese e me ne vanto. Allora oggi, caro Campi, vista il posto in cui splendido in cui noi ci troviamo, anche perché questo paese italiano è veramente qualcosa di meraviglioso, siamo in piena destrutturazione.
0: Quindi, meno male.
1: Caro Campi, aperti, perché corrisponde, dici tu, alla tua grande apertura artistica mentale, caro Campi. E noi abbiamo approntato nel nostro menù per i nostri clienti la torta cremonese, che però, girando e togliendo la prima patina di presentazione, diventa gli gnocchi di zucca con burro, sale e mostarda di Cremona.
0: Spettacolo, complimenti, destrutturazione totale qui, veramente estrema, potremmo definirla.
1: Assolutamente estremizzazione della della destrutturazione. E quindi partiamo con 200 g di zucca, una patata, un uovo, due cucchiai di farina, un cucchiaio di burro, della salvia cremonese, una fetta di coppa resa croccante sulla griglia e la mostarda di Cremona, più un paio di amaretti sbriciolati. Dobbiamo sbucciare la zucca e asciugarla in pentola e farle bollire la patata, spremere patata, sia la zucca che la patata, che non si spreme, della zucca, e ridurla quindi in crema. Aggiungere la farina e l'uovo degli amaretti con un cucchiaio e farne gli gnocchi e farli cadere nell'acqua bollente. Quando vengono a galla, ripassare in pentola con burro e salvia e con la coppa croccante servire con la coppa e con mostarda di Cremona. Abbiamo veramente una ricetta che fa onore al territorio cremonese, caro Campi.
0: Qui noi ti ringraziamo, non possiamo fare altro, perché sicuramente ci sei mancato, anche scorsa settimana, che purtroppo non ci si è riusciti a incontrare. Il piatto ha pianto, onestamente.
1: Il piatto piange, ma Campi, noi siamo sempre presenti. Au revoir à tout le monde.
0: Ti ringrazio Robert, ti ringrazio. E quindi cosa possiamo dire? In questa splendida cornice che stiamo vivendo, da questa bellissima piazza, possiamo rinnovarci gli auguri per una splendida destrutturazione per tutti, no?
1: Voilà l'amour, voilà la chose.
0: Grazie Robert, alla prossima.
1: Alla prochaine.
2: We didn't get together, still I can't forget. We didn't get together, still I can't forget. We didn't get together, and still I can't forget. We didn't get together, and still I can't forget. Prisoner of starlight glances, prisoner of you. Prisoner of circumstances, prisoner of blue. We didn't get together,

0: I can't forget.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
3: Radio Tiguglio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
4: Contro vento e contro ogni forma di luogo comune, siamo sulla via Postumia e ringraziamo i nostri ascoltatori perché oggi ne hanno sentite tante. Abbiamo anche Maya, finalmente arrivata. Maya, ci sono delle belle novità quest'oggi. Nel senso che in questa piazza splendida, Stradivari di Cremona, ne stiamo vedendo di cotte e di crude. Abbiamo lasciato Robert della Brughignò con la sua destrutturazione. Val Galliano ci ha fatto sognare.
5: Non lo so, io qua mi giro, vedo solo campi, campi.
4: Sì, quest'oggi mi avete messo
5: siamo
4: di mezzo.
5: Siamo circondati, lo so, ragazzi. Lo so
4: perché adesso infatti volevo contarli, perché abbiamo i tre fratelli Campi, che sono figli ovviamente del Campi.
5: Ovvio.
4: Che aspetta, adesso ho avuto un attimo, non è Guglielmo, vabbè, dopo lo ridiremo. Però i tre fratelli sono Vincenzo, Antonio e Giulio. Cioè, e sono artisti tutti e tre, uno più magnifico dell'altro, si parla sempre a cavallo tra 1500 e 1600, e c'è intanto oltretutto anche questo Bernardino Campi, che nulla ha a che fare con la famiglia, pittore anche lui, amico intimo di tutti e tre i fratelli, quindi ragazzi qua...
5: E poi ci sei tu, Campi, Gianfilippo Campi abbiamo anche.
4: Non lo so, oggi ragazzi veramente è una puntata strana, ma comunque diciamo dove siamo, via Postumia, grande cosa, ma noi chi siamo? Perché Campi, va bene, è un nome, ce ne sono mille di nomi, questo è uno con tutte le sue analogie, ma noi chi siamo?
5: Noi chi siamo? Senza darci troppe aree, dai, un pochettino anche noi siamo anime artistiche a modo nostro, non saremo come i Campi, però anche noi
4: come i fratelli Campi.
5: Siamo anime differenti l'una dall'altra, perché abbiamo l'artista Val Galliano, abbiamo il grandissimo Robert della Bourguignon che cucina piatti meravigliosi, abbiamo un Campi che shakera tutti quanti con la sua voce, la sua saggezza, perché diciamolo che il Campi sa un sacco di cose, non dipinge ma sa un sacco di cose, e poi abbiamo la Maya che non si sa cosa
4: Maya
5: faccia
4: punto,
5: ma comunque
4: punto,
5: noi
4: Maya
5: ci
4: punto.
5: Mescoliamo e creiamo queste Maya. Puntatone meravigliose dove noi ci divertiamo tantissimo e speriamo anche
4: sì,
5: assolutamente
4: sì.
5: Ascoltatori.
4: E ce lo auguriamo. Comunque il Campi che stavo obliando è Galeazzo, il padre di tutti e tre, quindi ragazzi attenzione,
5: è un nome proprio così da ricordare, facilissimo a ricordare,
4: è Galeazzo.
5: Comunque Campi punto, cioè oggi Campi, veramente sì. Campi.
4: Cosa ci porti di bello oggi, Maya?
5: Oggi cosa portiamo? Ragazzi, siamo a Stradivari, cosa possiamo portare? Cosa
4: siamo
5: ti
4: in piazza
5: ricorda?
4: Stradivari, sì, e beh, Stradivari abbiamo accennato prima con Val Galliano, che è stata una figura veramente notevole.
5: Ragazzi, ma il nome Antonio Stradivari, cioè uno dei più grandi costruttori di strumenti a corda, assolutamente.
4: Sì, veramente, noi bisogna dire la verità, un po' per, non è fortuna, non so che cos'è, ma andiamo a beccare delle cose veramente da brividi.

0: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: Tutti i campi del mondo sono pronti a presentare il punto.

0: punto di Maya.
1: Più che il punto di Maya, io oggi avrei voluto il punto di Campi, te lo dico, perché oggi sarebbe stato il tuo punto.
2: Sarebbe cascata a fagiolo, però non esageriamo, perché veramente sono frastornato di tutti questi campi, questo campestre, questa campeggiata, insomma, veramente. Stiamo un attimo più fly down, come si diceva ai tempi, a proposito di anni 80 con Roberta della Bourguignon. Quindi io lascerei veramente lo spazio totale a Maya Punto con il punto di Maya.
1: Sì, no, più che mai appunto sono, diciamo, i soggetti dei nostri argomenti di oggi, che adesso dagli anni 80 torniamo indietro, intorno più o meno appunto alla fine 1600, quando è nato appunto Stradivari Antonio, il più grande, ricordiamo,
2: il più grande in assoluto,
1: costruttore di strumenti a corda, fra cui viole, violini, violoncelli, chitarre, arpe, e ricordiamoci che di lui si servì, per così dire, anche il grandissimo Niccolò Paganini, come
2: ragazzi, nostro conterraneo, poi concittadino, quindi insomma.
1: Esatto. Comunque, sempre a proposito di Cremona, violini, io avrei oggi la storiella di un... Ti dice qualcosa Jean-Marie Leclerc?
2: Guarda, Maya, è bellissimo perché tu racconti, dici, Campi, sai tutto, ma sinceramente zero totale, direi, anzi buio assoluto, come forse molto, non voglio dire, sai che si dice se si è in tanti, mezzo male, come mezzo gaudio, lì la faccio, io non li so mai i proverbi, provo a dirmi, non li so, parla
1: mal
2: tu.
1: Mal comune mezzo gaudio, una la sola accendo. Comunque, dicevamo, Jean-Marie Leclerc fu un grandissimo e famosissimo compositore, nato in una famiglia numerosa, suo padre era merlettaio, ma diciamo che nel tempo libero...
2: Merlettaio?
1: Sì, nel tempo libero si dilettava in danza e musica lui, quindi crescendo seguì un po' la scia del padre, un po' qua, un po' là, insomma girò un po' il mondo e scoprì, cioè da ballerino di teatro, scoprì questo strumento e iniziò a studiarlo e a suonarlo, e suonò nei maggiori teatri, diciamo, del mondo. Però
2: c'è sempre
1: violino.
2: Però,
1: mai,
2: attenzione ascoltatori, esatto, siete su Radio di Guglio, ma soprattutto siete al punto di Maya, quindi occhio.
1: C'è un violino Stradivari, appunto, che si chiama Leclerc perché ha preso il nome del suo famosissimo compositore, nonché proprietario, anche se adesso è di proprietà di Guido Rimonda, ricordiamolo, e viene anche soprannominato Le Noir. Però, Campi, tu sai perché? No, lo dirò dopo.
2: Assolutamente no. Musica, musica, musica.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Allora, Campi, ti parlavo appunto di Jean-Marie Leclerc e della leggenda oscura che lo circonda, che è bellissima secondo me. Allora,
3: immagino.
2: Dicevamo che lui scoprì questo meraviglioso strumento, suonò in tantissimi, diciamo, luoghi nel mondo. Lui però più si appassionava alla musica e al suo strumento in particolare, più iniziò a diventare misantropo e quindi iniziò a chiudersi in se stesso, non voleva più frequentare nessuno, eccetera eccetera. Addirittura si dice che lui, quando arrivava a casa, si faceva servire la cena, i pasti dai suoi servi, però o se li faceva lasciare fuori dalla porta della camera oppure se li tirava su col cesto, proprio non voleva vedere nessuno. In tutto questo una notte venne assassinato, però lo scoprirono dopo un po' di tempo, perché appunto era sempre solo, quindi i servi insospettiti, un giorno non prende la cena, una volta no, alla fine aprirono la porta e videro lui assassinato da solo. Che però cosa fece prima di morire? Abbracciò il suo violino. Abbracciando il suo violino, posò la mano su di esso, lasciando una macchia ovviamente di sangue che poi, asciugandosi, divenne nera, e quindi per questo Le Noir.
4: Ma Maya, veramente l'applauso è a scena aperta, è chiaro, e tutti i nostri ascoltatori comprendono che, pur essendo una storia abbastanza oscura, ma mantiene un fascino e un'importanza, una delicatezza veramente fortissima. Grazie Maya, come sempre.
2: Ma grazie a voi ragazzi. Però
4: che
2: scusate,
4: bella storia,
2: in
4: che
2: tutto
4: bella storia.
2: Questo non abbiamo più ricordato la mail, Campi.
4: È vero, hai ragione, perché siamo stati dissuasi, ma non vorrei dire dissuasi, distratti da grandi camminate, perché siamo stati in luoghi sempre più forti, sempre più avanti,
2: incantati dalle meraviglie,
4: incantati, brava, da questi teatri naturali, e quindi abbiamo dimenticato un po' la mail.
2: Rapiti dalle emozioni straordinarie, perché ricordiamoci che in tutto questo percorso noi si va avanti sempre, ogni volta un pezzo in più,
4: ogni volta un pezzo in più, anche per i nostri amati ascoltatori, che sono sempre un pezzo in più. E ci ricordiamo che siamo non solo oggi domenica dalle 14 alle 15, ma anche il mercoledì alle 11 su Radio Tigullio. Anime di Andanti va in onda.
2: Allora, io intanto ricordo la mail, poi ti faccio una domanda. Allora, la nostra mail è anime.viandanti@gmail.com. Però
4: l'hai azzeccata stavolta?
2: Sì, l'ho azzeccata, però io ti volevo chiedere, tu non dici più niente, non la ricordiamo, siamo impegnati nei percorsi, però tu sotto sotto di nascosto la leggi o no?
4: Ma certo che sì, certo che la leggo, ma io ho voluto glissare, come si dice nelle aule, quelle un po' più auliche, ma le leggo, ce ne sono, ci sono delle chicche importantissime. La prossima puntata ti prometto e vi prometto che le

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
3: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
4: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: talmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

0: la domenica per riascoltare tutte le novità di Ora Musica presentate nel corso della settimana. Ben trovati e buona domenica da Riccardo Pellegrini con voi nei prossimi minuti. Un po' di novità le abbiamo già ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco e come sempre Ora Musica apre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Brother produce i Blondie nel 1980, loro erano già famosissimi, avevano già tirato fuori un sacco di successi, Art of Glass e altri ancora. Call Me li ha rilanciati alla grandissima. Oggi ad aprire Ora Musica un classico prima della novità al primo ascolto, che riguarda i gemelli Diversi, che tornano con un nuovo singolo.

0: Giorgio Bassi, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica, quindi andiamo a Bologna e abbiamo il piacere di fare ancora una volta una chiacchierata con questo artista che, ricordiamo, l'ha fatto tantissime cose, tra le quali, mi piace sempre dirlo, autore di Pierangelo Bertoli negli anni Ottanta. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, saluto tutti gli ascoltatori.
0: Allora,
1: di Ora Musica, mi fa molto piacere essere qui con voi.
0: E noi abbiamo piacere, sì, ad ospitarti.
1: Il periodo di Riccardo, di Pierangelo è stato un periodo bellissimo. Diciamo che alla fine prese una canzone in Tetra, che era l'album dedicato alla figlia, però poi abbiamo avuto tanti contatti, provino altri brani, insomma è un periodo molto bello della mia
0: formazione. Formativo, immagino, diciamo, anche, no?
1: Molto formativo, andare in studio, io sai.
0: Certo.
1: Lavoravo con mio padre era molto accondiscendente, quindi mi feci tutto il disco in studio a Milano con loro, con Marco Dieci, eccetera. Sono ancora molto
0: ricordi indelebili.
1: Marco Dieci, a Claudio Ghetti, sì, ai musicisti che erano poi i musicisti di Pierangelo. Ecco.
0: E a proposito di musicisti importanti, in questo nuovo singolo c'è Ricky Portera.
1: Sì, così ho contattato Ricky, che conoscevo un po' di striscio qui a Bologna, e naturalmente io, grande fan di Lucio, ho sentito tante chitarre fatte da Ricky nei dischi di Lucio, meravigliose, poi anche quegli spazi, ma gli ho chiesto così se gli faceva piacere, insomma ci siamo accordati, è stato carinissimo. E quindi insomma abbiamo fatto questa grande primavera col feat Ricky Portera, e mi piace molto, ha fatto delle chitarre molto belle, come era ovviamente scontato.
0: Grande primavera è anche il titolo dell'album.
1: Sì, è anche il titolo dell'album, è un album così, cioè solare, di prospettiva, di gioia di vivere, che è la cosa che mi contraddistingue in questa fase della mia vita. Non sono più un ragazzino, Riccardo.
0: Bene, anch'io, però abbiamo diritto di aver gioia di vivere anche noi, no?
1: Esatto. Poi la musica è una cosa che ha accompagnato tutta la mia vita e mi ha salvato anche in momenti magari non particolarmente piacevoli. Scrivere è una cosa che ti dà sempre tanto, e continuerò a farlo finché avrò possibilità, insomma.
0: E noi continueremo ad ascoltarti. Adesso, ad esempio, andiamo ad ascoltare Grande Primavera, questo tuo nuovo singolo. Giorgio Bassi, in rete ti troviamo, basta scrivere nome e cognome ed escono fuori anche i tuoi social.
1: Esatto, Facebook soprattutto.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Riccardo, grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.

0: Giorgio Bassi, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per parlarci del suo nuovo singolo, Grande Primavera.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Guglio.

classifiche indipendenti e internazionali, classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo, le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

0: Commedia Americana era il nuovo singolo di Maurizio Pirovano. Ora musica.
1: Inizio prima parte. La meteo sul giornale.

0: umana e noi si resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia e denti e partecipare a un rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama, una cosa di una meditazione nota quota su mondo iguale, di filatura e natura di colonia, ma stai per andare in vino la cerimonia del cacao? No, no, no, in Romagna no, c'è una vecchia, la prossima stata spiaggia di non si vede, ma se andare a Decino, in India, a visitare il tempio di Kimba, ma ci puoi vedere lo so.
2: Vedi tu.
3: Time. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Le 15 e 30 minuti.
5: In Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
6: Ora musica, le novità del giorno.
7: Ho imparato presto a stare in piedi, mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo,

Anna Chiara Cecere con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il nuovo brano di Anna Chiara Cecere si intitola I tuoi nei.

Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

Linea 43, questo è il nuovo prodotto di Stefano De Donato, storico membro dei Di Rotta su Cuba, con la collaborazione di Marco Ciappelli. E il singolo che è uscito per l'estate, targata Linea 43, si chiama Balla Bella sotto il sole d'estate.

Mi amor, il singolo di Kiki Onba, novità qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Da qualche settimana vi stiamo proponendo anche Restami Addosso, il singolo di Carlo Audino. Il sole muore.

Restami addosso, questo è il titolo della canzone di Carlo Audino, qui a Ora Musica tra le nostre promozioni. È arrivato in radio anche il nuovo singolo di Alberto Scerbo, cantautore trentino, che torna con questa canzone dal titolo Brilla il Sole.

0: Brilla il sole, questo era il nuovo singolo di Alberto Scerbo qui a Ora Musica.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.

Ben DJ, si chiama Tuma, molti lo sanno, l'hanno riconosciuto, no? Questo è un grande classico di Umberto Tozzi che vive una nuova vita in quest'estate 2026 proprio grazie alla rivisitazione di Ben DJ tra le novità di Ora Musica. Ad alta rotazione anche Francesca De Bonis. No.

tutta la sua ironia in questo nuovo singolo che si chiama Tutte a me, capitano tutte a me, è un po' questo il succo della canzone che abbiamo ascoltato. Da Sassuolo torna Nicola Ferrari, davvero inesauribile, un singolo dietro l'altro per Nicola Ferrari, produzione del Migno, Francesco Mignogna, questo è il nuovo singolo.

0: La nuova canzone di Nicola Ferrari da Sassuolo, oggi qui tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci spostiamo di poco, da Sassuolo andiamo a Bologna, lì c'è l'etichetta San Luca Sound, lì c'è anche Fabio Martorana che esce proprio con l'etichetta San Luca Sound. Questa è Fra Sogno e Realtà.
1: Dicono

0: Fra sogno e realtà, questo era il singolo di Fabio Martorana tra le novità di Ora Musica.
1: Carissimi amici di Radio Tigulio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Ciao, sono Ilaria Guccini.
2: Io sono Ilaria Guccini.
3: Sono Ilaria Guccini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini.
6: I'm Ilaria Guccini.
1: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
6: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30.
1: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
7: 10. Welcome. A radio show.
8: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
9: New Time Music.
10: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì! Mica succede!

0: puoi seguire anche su Twitter. Ora musica, sempre più social, sempre più tua.
1: Sono nata ieri, pensi che mi hai visto già, ma io sono nata ieri, chi le prime.

Ora musica, c'è sempre una novità discografica indipendente, e questa era al primo ascolto, quindi novità assoluta nella puntata di oggi di Ora Musica. A chiudere ancora un paio di promozioni, ad esempio questa bella versione di Too Much Love Will Kill You, un grande classico dei Queen, ora ripreso da World Goes Around.

Progetto World Goes Around, Aura Musica, con questa versione di Too Much Love Will Kill You, grande classico dei Queen. E a chiudere cambiamo totalmente genere, c'è Gandolfo Quercia, Max

0: Susaken. Max Susaken, beh, insomma, prodotto particolare questo di Gandolfo Quercia, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini, a domani alla stessa ora.
3: Se non sai cosa fare,
4: gustati la musica con Radio Tigullio.

mi racconti le tue spacconate e le piccole glorie. Mi sembri Dylan Thomas o una vecchia rockstar.

0: mi piace ricordare con questa voce quella di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con i piatti campionati di Trial and Tenderness di Otis Redding. E poi ci sono i titoli di testa, no, che invece rendono omaggio a un altro grande regista italiano, Sergio Leone, in C'era una volta il West, con queste riprese aeree su Manhattan e con questo detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei Ghostbusters. Queste non sono scene che vedo io nella mia immaginazione, o perlomeno sono scene che ricordo, perché sono quelle di apertura di Shaft, il film del 1971 diretto da Gordon Parks, che racconta praticamente la storia di questo detective chiamato Shaft, appunto, che si aggira tra le strade di Manhattan con questi tombini fumanti alla ricerca di una ragazza scomparsa. Inizio del film in cui viene suonato appunto questo tema musicale di Isaac Hayes, ascoltato oggi in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi invece ci aggiriamo all'interno di 50.

è sempre una scelta di destinazioni, no? L'estate è la stagione delle vacanze per eccellenza, il momento tanto teso per staccare la cosiddetta spina. Da giugno a settembre si viaggia slow, cioè in treno, a piedi o in bicicletta, e per scoprire nuovi orizzonti e sapori soprattutto c'è chi vuole le cosiddette vacanze sostenibili, no? Quelle rispettose dell'ambiente e delle popolazioni locali, che siano al mare, in campagna o in montagna, poco importa, l'importante è andare. Insomma, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, no? L'importante è muoversi in tempo o a tempo, con la musica di inizio anni 90, nord, sud, ovest, est, 883, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva una novità firmata da un artista di cui sentiremo parlare anche nei prossimi mesi. È proprio così, si chiama Roberta Modigliani, l'ascoltiamo con questo pezzo intitolato Sotto la pelle d'estate, che manco dirlo è un brano che cattura l'essenza, no? Più autentica e contraddittoria a volte della stagione calda, con questo vestito da tormentone estivo e questo arrangiamento incalzante, avvolgente e fortemente sensuale che solo Roberta Modigliani sa offrire. Sotto la pelle d'estate, oggi in questa giornata caldissima, ce l'ascoltiamo qui in Pop Up Weekend. Sotto la

80 sono finiti, ed è un pezzo che sono finiti, ma vivono ancora, no, in quelle canzoni capaci di farti tornare indietro nel tempo dopo poche note. E queste sono le famose power ballad che soprattutto negli anni 80 erano il cuore emotivo di quello che è stato un decennio davvero irripetibile. E così fare una lista ci toglierebbe molto tempo, no? Ma per ricordare alcune tra quelle, beh no, allora posso menzionare i Mr. Mister con Broken Wings, I Want to Know What Love Is dei Foreigner, Heaven di Bryan Adams, Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, Carrie degli Europe, Purple Rain di Prince, Carol Whisper di George Michael e tante altre come questa dei Cutting Crew con I Just Died in Your Arms. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora c'è la novità firmata da Chaka Khan e Snoop Dogg, questa è Boogie Easy.

I Commodores Easy, che altri non è che un piccolo ritratto di Lionel Richie, no? Di un'esperienza fatta nella sua giovinezza, nel quale lui si riteneva uno Easy, appunto, dopo aver lasciato la sua ragazza di allora senza dolore o sofferenza alcuna, quando ci si trova in questi casi, senza nessun rimpianto subito dopo, insomma. Ha fatto tutto con estrema leggerezza. Easy, appunto, i Commodores, ascoltati qui in Pop Up Weekend.

Hammer to Fall, una delle tante perle dei Queen, con il grande Freddie Mercury e di Brian May, senza togliere nulla agli altri componenti appunto dei Queen. Perle non solo musicali ma anche di altro genere. Allora mi spiego, voglio dire, se vi dicessi che Brian May ha una tenuta in Inghilterra in cui recupera e mette in sesto animali in difficoltà, ci credereste? E questa è una perla, eh? Sì, dovete crederci, assolutamente, perché ce l'ha da oltre 15 anni. Ma non solo, dietro a questa sua passione ha pure fondato un'organizzazione chiamata Save Me, che prende il nome da un famoso brano dei Queen, e in questa sua tenuta, no, che si trova nel Surrey, Brian May ha trasformato tutto in un rifugio, per la fauna selvatica che ospita ricci, tassi, allocchi e volpi. E allora, ce lo facciamo un applauso, Brian May o no? A questo punto è meritato. Brian May, bravissimo, così si fa. Erano i Queen con Hammer to Fall, ascoltate qui in Pop Up Weekend.

sono dall'Olanda, si chiamano Ghostly Angels. Questa era la loro ultima produzione intitolata Lights in the Rain, che lascia il posto all'ultimo pezzo per quanto riguarda la prima ora di Pop Up Weekend. Lo facciamo con un'indimenticata voce, quella di Olivia.

60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
3: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh. Guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
4: Radio Tiguglio.

ancora tante le emozioni da vivere con l'ascolto dei più grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano fino a noi. È vero, ogni tanto sforiamo gli anni 70, ma c'è sempre un'eccezione che nella musica, voglio dire, ci sta benissimo. Il DJ Franklin è in regia, io sono Ernesto Gandini e allora ripartiamo con La Nannini e Marrakesh.

Lady Night Patrice Juvet, che molti credono sia francese, mentre lui invece è svizzero, perché è nato a Montreux e all'inizio della sua carriera lui non ci pensava proprio di fare il musicista o di mettersi nella musica, perché faceva il modello. Beh, effettivamente è un bel ragazzo, vedendolo ritratto sulla copertina di quel 45 giri del 1979. Di allora non c'erano nessun tipo di Photoshop, quando uno è bello, lui ha sfilato su passerelle importanti, poi un bel giorno decise di darsi alla musica. Nel 1972 uscì il suo primo album, ma la svolta lui la conseguì nel 1979, in cui entrò nel mondo della disco music pubblicando 4 album che hanno lasciato davvero il segno in quel genere musicale, ambiente in cui era attorniato da fior fior di musicisti. E voglio dire, il produttore dell'album in cui era inserita Lady Night, cioè Paris by Night, era Jean-Michel Jarre, e già da lì, voglio dire, un grande nome. Poi altri come Ray Parker Jr., Lee Rednow, insomma, grandi musicisti. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e questa che vi faccio sentire adesso, grande lo sta già diventando, si chiama Ella Langley, è americana e questo è il suo nuovo singolo, si intitola Choosing Texas. Just when-

no, London Beat, un gruppo di Londra. Ed invece no, erano in tre, due americani e un musicista di Trinidad. Quindi tracce di londinesi qui, manco una. Era I've Been Thinking About You, ascoltata in Pop Up Weekend, dove ora arriva la novità firmata da Taylor Swift. Questa è I Knew It, I Knew You.

Buona estate calda a tutti voi che ci state seguendo dalle località di villeggiatura. Un saluto anche a quelli che hanno optato invece di restarsene a casa per mille motivi. E buona estate con la nostra musica, ovviamente, che vi segue ovunque. Dai, almeno questo è importante per passare serenamente questo weekend bollente sotto tutti i punti di vista. Nei minuti appena trascorsi qui in Pop Up Weekend abbiamo ascoltato Ronan Keating con la sua Love Each Other e di seguito anche i Mad Bianco, che sono stati una delle pop band inglesi più interessanti e, se vogliamo, divertenti e famose, ovviamente, degli anni 80, nati con l'intento, no, di sperimentare questa contaminazione di alcuni generi musicali come il latin, il jazz, il funky, con la vena più pop del trio dei fondatori, cosa che hanno fatto con una qualità davvero sublime ed uno stile inconfondibile, a mio avviso. Tra i loro successi vanno sicuramente citati Get Out of Your Lazy Bed, Don't Blame It on That Girl, Yeah Yeah, More Than I Can Bear, Who Said Are You On, e questa Half a Minute che abbiamo ascoltato oggi all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva la voce italianissima di Gaia. Questa è la sua ultima, si intitola Bossa Nostra.

the world as we know it. Sono i REM. Noi aspettiamo che finisca il mondo. Prima godiamoci un po' di vacanze, dai, godiamoci questa estate calda. E quindi salutiamo un po' di persone che ci hanno raggiunto con i loro messaggi al 338-7824-144. Tutte con un saluto, no? Un augurio di una buona estate a chi, come la maggior parte di noi, andrà in vacanza. Per esempio, Sabrina, lei ci scrive da Bellinzona, quindi dalla Svizzera, e ci dice che a giorni partirà per la Sicilia. Viaggetto niente male, dai, voglio dire, ne vale veramente la pena. Massimo e Carlotta, loro ci scrivono e ci salutano da Tenerife, e per quanto riguarda le vacanze sono a posto, beh, ci credo, da lì dove vuoi andare, dove vuoi spostarti. Invece per Loretta e Mara, che ci scrivono da Potenza, per loro le vacanze si faranno a settembre. Dai, pazientate ancora un attimo e buona estate anche a voi con il prossimo che arriva da un artista che a dire grande è dire poco. Lo è stato un grande, lui è Prince, questa è Gold.

cantavano, ma che anni dopo balzò alla ribalta in tutto il mondo con questa versione dei Pet Shop Boys, che in fatto di cover, credetemi, sono bravissimi a far resuscitare, passatemi questo termine, brani di altri artisti, dandogli una caratura diversa e portandoli sicuramente al grande successo. Una canzone questa che si basa almeno nell'intro all'inno dell'Unione Sovietica di allora. Infatti si sente, no, che le prime note della canzone hanno molta somiglianza ad un particolare inno nazionale. Siete all'interno di Papà Weekend, dove ora ci aspetta il pezzo che chiude il nostro appuntamento, e per chiudere abbiamo scelto una canzone di un artista con la A maiuscola. La voce è quella di Mia Martini. Chiudiamo il Papà Weekend di questo fine settimana con Se finisse qui. Se finisse...

Di Mia Martini con Se finisse qui a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. E non potevamo scegliere brano migliore. Se finisse qui senza il condizionale, noi abbiamo finito veramente questo appuntamento di Pop Up Weekend. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin in regia, a tutti voi che ci avete seguito, grazie veramente di cuore. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci sentiamo.

Bene bene, ciao amici, bentrovati all'appuntamento dei grandi successi Flashback Music Memories. In studio con Corrado Marescalco, che vi propone una miscelania di brani che ci hanno fatto sognare. Via col disco The First.

Bene amici, abbiamo aperto alla grande con questo brano del 1990. È un famoso singolo pubblicato dal gruppo musicale italiano 900. Si tratta di un pezzo Eurodance di grande successo per la band, che ha segnato la loro produzione a cavallo tra gli anni 80 e 90. Da ricordare Moving On, da ricordare Darei, The Holy One e soprattutto questo grande successo dal titolo I Need Love 900.

Allora insistiamo con gli anni 90, 1991. Keep on Jamming, naturalmente nato dalla collaborazione tra il DJ e produttore italiano Stefano Secchi e il cantante e autore statunitense Orlando Johnson, genere Italo House, da ricordare il primo grande successo del duo I Say Yeah. Questo è Keep on Jamming, Stefano Secchi e Orlando Johnson, 1991. Il jukebox universale della bella musica, sempre con voi, Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

Allora, un brano prettamente estivo per quell'estate. 1983 furoreggiava questo grande successo per Stefano Righi e Johnson Righeira. I fratelli Righeira li chiamavano così. Prodotto dai fratelli La Bionda, il pezzo è diventato un'icona della musica leggera italiana, nascondendo dietro il sound orecchiabile un testo ironico sul disastro nucleare. Vamos a la playa, Righeira. 1983.

i Flashback Music Memories da Giovanni alias Master B Dr. DJ e soprattutto al, in particolar modo all'amico Corrado Marescalco. Ciao Corrado e a tutti voi buon programma Flashback Music Memories. Ciao.

tutti i grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000 qui a Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore. È un celebre singolo dei Talk Talk pubblicato nell'84, scritto dal frontman Mark Hollins. È incluso nel secondo long play It's My Life. Il brano ha scalato le classifiche europee ed è diventato un'icona del synth pop, appunto Such a Shame. Il suo amico è quello di Flashback Music Memories.

0: brani esplosivi riguardanti gli anni 70, 80, 90 e 2000. Questo è un brano dell'83 per Anna Oxa. Senza di me è stato pubblicato nell'83, si tratta di una cover di Lingua in lingua italiana del celebre pezzo What About Me del gruppo australiano Moving Pictures. Il brano ebbe un enorme successo.
1: Senza di te, senza di te, senza di te.
2: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amico Corrado Marescalco.

sicuramente un grandissimo successo del 1985 per la grande voce di Jim Kerr. Il famosissimo brano dei Simple Minds si chiama Don't You Forget About Me. È una canzone d'amore che parla della fine di una storia e del tentativo di convincere il partner a ricominciare. Il testo ruota attorno all'invocazione di non essere dimenticati mentre si va avanti. Simple Minds, Don't You Forget About Me.

grande successo, siamo arrivati al 1989. È una famosissima canzone di Raffaele Rieffoli in arte Raff. La musica composta dallo stesso Raff in collaborazione con Giancarlo Bigazzi. Con questo brano ha vinto il Festival Bar dell'89, tratto dal quarto long play Cosa resterà. Ti pretendo, Raff.

anni 90, Flashback Music Memories. È il singolo della cantante italiana Lady Violet, Inside to Outside, singolo discografico, genere Italo Dance, artista Lady Violet.

0: Allora io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Il suono amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori. Grande Corrado Mariscalco, ci fai sognare.

0: Allora, siamo arrivati al 1991 con un celebre brano musicale scritto da Umberto Tozzi ed estratto dal long play Gli altri siamo noi, Gli innamorati. Umberto Tozzi.
1: Flashback Music di Corrado Marescalco, la musica degli anni 80-90, la migliore.

è travolgente, molto trascinante il gruppo musicale tedesco, quelle dei Trio, 1982, celebre pezzo di genere New Deist, noto per le sue sonorità minimali e l'uso di una piccola tastiera. Da da da, Trio!

Eccoci, eccoci, 1996 arriva il mitico DJ Axe, il suo gruppo Articolo 31, Tranqui Funky. È il singolo del gruppo musicale italiano, appunto, tra Articolo 31, pubblicato nel 96 come primo estratto dal terzo long play, Così com'è, genere Italo Dance. Amici, eccoci con la musica che ha lasciato un solco indelebile, Flashback Music Memories, anni 70, 80, 90, 2000, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1980, il singolo del gruppo OMD, Orchestra Manoeuvres in the Dark, successivamente inclusa nell'On Plane Organization. Sia la musica che il testo è stato scritto dal frontman Andy McLachis, genere synthie pop, new wave, Enola Gay, 1980, OMD. Il jukebox universale della bella musica, sempre con voi, Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

0: grandissimo successo 1981, Franco Battiato. Si fonda sul perfetto equilibrio tra il pop e il misticismo. Il brano estratto dall'iconico Long Plane, La voce del padrone, deve il trionfo alla commissione di riferimenti esoterici e legati agli insegnamenti del filosofo Gurdjieff. L'album in questione, appunto, La voce del padrone, centro di gravità permanente, Franco Battiato. Abbiamo il saluto della nostra amica Cettina.
1: Saluto tutti gli amici di Flashback Music Memories e naturalmente il comandante della nave, il nostro Corrado Marescalco.

grandissimo successo per Rosalia, La fede nel nome dell'amore. Note come semplicemente Rosalia è una cantante zambaiana. Il brano raggiunse la notorietà globale dopo il grandissimo successo del singolo successivo Everybody's Free, scalando le classifiche europee. Questa era appunto il primo grande successo di Rosalia, si chiama Fight in the Power of Love. Allora amici, siamo arrivati alla fine, noi ci risentiamo tra 7 giorni, vi lascio con Sasha, If You Believe del 1998. Ciao e naturalmente in gamba con Flashback Music Memories, a tra 7 giorni, bye bye.

Roberto Prisco, quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover, tutti i brani abbastanza celebri del passato, ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi 2, massimo 3 anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986. Quella degli Ash, una band nord-irlandese, hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast, è un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

Shame è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damn, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea, è tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. Si Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo, periodo di Syd Barrett, See 'Em Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dead Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane. Gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo, che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970, stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Other Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi Rack di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Tiguglio.
0: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Spanish Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica, per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la frontwoman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love, in duetto con Julian Lennon.

0: Wave.
1: Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1974.

1973, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue, Last Train to London, è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague, l'originale del 1982, si intitola Do You Really Want to Hurt Me, gruppo formato a Londra da Boy George, brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague, la voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pay Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Ron Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità new wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Molto bella questa rilettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: Il meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo pezzo The Best, portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin De Volder, che è un membro della formazione Baltazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019, che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora ripeto, Knife Blade e Long December, brano dei Counting Crows. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Su Radio Tiguglio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny San Marco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
2: Dimmi. Cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
3: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
4: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
5: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
6: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
7: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Max Bellè presenta Vintage Club.

All the Time, 1981, quando andava di moda lui, gli Alan Parsons, Alicia Myers, gli Shalamar. Mamma mia, senti con cosa sono cresciuto con queste meraviglie della musica mondiale. Perché urlo? Ah no, c'erano le Bee Gees, vabbè, anche cose più commerciali, mancherebbe altro. Però insomma, questo era il sound che a noi piaceva tantissimo. Pensate che mi ero fatto una musicassetta e la portavo in Vespa. Sì, sul 50 Special con la radio. Ma no, eravamo dei cretini meravigliosi. Però eravamo cretini. Però posso dire una cosa? Eravamo felici. Si viveva molto, molto felice. No, tan tan tan tan tan tan, eh? Vintage Club.

Sirius e Eye in the Sky. Sei stato tu? Ma sei bravissimo. Sto scherzando. Allora, Vintage Club, eccoci qua, Vintage Club. Max Bellè ai microfoni, Brian Bellè alla parte tecnica e tutti quanti voi che in questo momento siete ascolto in tutto il mondo, perché lo so che siete in tanti. E poi il Vintage Club è il vintage. Ma non è che il vintage nasce così, è ponderato. Che c'entra non lo so, mi è venuta così, ma però va bene così. Che c'è? I WhatsApp? Lo devo dare? 348-349-1141 è il WhatsApp del Vintage Club. Lo sapevo quando dicevo quello, quando mi chiede qualcosa vuol dire che è pronto già col ditino. Il vinile, eccolo qua, che bello. Alicia Byers.

0: canta da.
1: A me piace cantare. No, stavo per partire con a me mi, che non esiste, perché poi
0: l'italiano non è così,
1: l'italiano deve essere preciso. A me mi non si dice. Allora, al Margaret, everybody. Allora, che volevo dire? Nulla, volevo salutare Francesca da Rimini. Arriviamo a Rimini? Sì. E là. E ci dice Max, ma che bello quando vi ascolto perché torno indietro. E quando andavo in discoteca, non soltanto in discoteca. Che c'entra? Andavo in discoteca e non soltanto in discoteca, a me mi fa un po'. Che c'entra? E anche il. Comunque, chi se ne frega, lei poteva fare nella sua vita quello che vuole. Però è bello che l'abbiamo riportata indietro nel tempo e dei grandi ricordi, delle belle cose, nelle belle serate e non solo. Sono agganciato anch'io. Siamo andati a prendere insieme al disgraziato dalla parte opposta questo brano, In Time Is Raid, con Archie Bell.

mai sentito qualche scricchiolio del vinile? Hai sentito? Bellissimo, meraviglioso, fantastico. Eppure noi i nostri vinili li puliamo, li disinfettiamo, facciamo di tutto per renderli accessibili musicalmente, ma ogni tanto però insomma qualche scricchiolio ci vuole, anche perché poi è la bellezza di quel supporto che noi amiamo moltissimo e sta tornando anche di moda, il

nostra bella trasmissione. Trasmissione è un vocabolo degli anni 70-80, giustamente, mi servite. Ma non nel senso buono anche, no? Trasmissione. Che è trasmissione? Questo nostro viaggio con il vintage nei brani, non dico più ascoltati, ma tanti brani che noi mettiamo nel nostro programma non sono mai stati ascoltati, ma sinceramente poco conosciuti, ma il bello è che noi siamo un passo avanti, ma anche due.

Funky Collection, da questo vinile che abbiamo trovato qualche tempo fa girotolando naturalmente in quelle fiere del vinile, in quei mercatini. Anche se devo ammettere una cosa, le cose più le chicche, come le chiamo io, le abbiamo trovate nei mercatini delle pulci, che non c'entrava niente con quelle mostre di vinili, sai, quei mercatini che trovi? Sì, dell'antiquariato, di queste cose, no? con un cesto di vinili buttato là, dove dentro c'era il meglio di quello che si può trovare. Mamma mia, per noi intenditori, Starlet BD Kubenda.

giustamente dal WhatsApp nostro è arrivato un messaggio di un intenditore che lui ama moltissimo, segue sempre il Vintage Club e ci fa notare una cosa: come mai Max ogni tanto qualche brano è un po' più basso e l'altro un po' più alto? Ma non è il discorso del livello del suono, è l'incisione, perché tante volte incidevano un pochino più bassi, un pochino più alti, insomma, non era preciso, non erano precisi come naturalmente come potrebbe essere ora con tutta l'attrezzatura elettronica che abbiamo al manda. Comunque io preferisco così, sì, lo preferisco. Can you hang with the gang?

0: Papa.
1: Come tutte le cose belle cominciano e poi finiscono. È finito il vintage. No, ho ancora un brano da farvi ascoltare, però in voce vi saluto ora. È stato bello stare con voi, mi raccomando, fate i brani sempre in sintonia con il Vintage Club. Un ringraziamento a chi ha curato tutta la parte tecnica, e c'è il Brianone Brattettone. Vi salutiamo con questa, con Barbara Roy, Gotta Say You. Alla prossima!

0: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo informarvi che per il periodo estivo The Nightlife si ferma per una pausa vacanze. Ma non vi lascio soli, perché in questo periodo riascolteremo il meglio di The Nightlife. Ci sentiamo sempre su Radio Tigullio Web e vi auguro buone vacanze. Ecco a voi il meglio di The Nightlife. Buon ascolto.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio
3: The Nightlife. The Nightlife.
4: The Nightlife.
3: The Nightlife con Dario Biondi.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito vi ricordo ancora che se volete collaborare con il sottoscritto

Di notte si ascolta molto meglio il mondo, perché il sapore del mondo ne esce forte, acre, profondo. Di notte le cose parlano, di notte gli uomini ascoltano e le cose parlano. La notte è il tempo dell'impercettibile. Ci sono colori nella notte, ci sono tutti i colori del buio. Ci sono incontri nella notte, ombre che diventano giganti, così grandi che ci sembra di non avere le braccia abbastanza.

fa. Oh, questo è The Nightlife insieme a Dario Biondi. A proposito, abbiamo ascoltato in precedenza uno straordinario Stevie Hackett, dannata, erano i primi degli anni Ottanta, dall'omonimo album titolato Spectral Morning. Quindi, come sentite, le sorprese non finiscono mai. Oh, adesso arrivano Cook Robin.

Con i Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

Eh sì, è bella di notte la città. C'è pericolo, ma pure libertà. Ci girano quelli senza sonno, gli artisti, gli assassini, i giocatori. Stanno aperte le osterie, le friggitorie, i caffè. Ci si saluta, ci si conosce, tra quelli che campano di notte. Le persone perdonano i vizi, la luce del giorno accusa, l'oscuro della notte dà la soluzione. Escono i trasformati, uomini vestiti da donna, perché così gli dice la natura e nessuno li scoccia. Nessuno chiede conto di notte. Escono gli storpi, i ciechi, gli zoppi, che di giorno vengono respinti.

confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Sono confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Un angolino dedicato alla musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Gaglion. Allora proseguiamo con The Night Life, siamo quasi al traguardo, ma le sorprese musicali continuano.

si guarda alla finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

Questa mia blues, amici, un programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Kenny Gray Shepard è un musicista che ha saputo mettere al frutto i consigli che ha ricevuto quando ancora era agli inizi della sua carriera, mettendo a punto un progetto e dei lavori interessanti fino ad arrivare ad essere uno dei primi chitarristi blues rock al mondo. Diamonds and Gold, da Lay It Down, Kenny Gray Shepard.

il suono inconfondibile della chitarra di Kenny Way Shepard qui a Mayhem Blues. Gli American Bang sono nati a Nashville con un'idea chiara e fissa, quella di portare avanti il blues rock, in quanto a loro dire c'era ancora molto spazio negli States, ma i progetti reggono se il gruppo resiste e rimane unito, cosa che per loro non è stato, e quindi dopo qualche anno si sono sciolti. È stato un peccato perché c'erano alcuni segnali interessanti nella loro musica. Would Want to Be You, American Bang.

Johnny Lang a 15 anni era un talento unico, tanto unico che già a quell'età ha vinto il suo primo disco di platino. Influenzato dai modelli chitarristici elettrici come quello di Albert Collins e Buddy Guy, Lang si è molto evoluto suonando un moderno blues e rhythm and blues. Anche se non tutte le sue produzioni sono state di livello, riesce sempre a mantenere uno standard medio-alto in tutto quello che fa. I Guitar Never Wins è una cover di Tinsel Alias, Johnny Lang, Me and Blues.

Grazie al suo sponsor Taj Mahal, John Tavius Willis ha avuto una escalation non proprio indifferente, partita nel 2015. Successivamente anche Cap Mo lo ha voluto con lui come supporto per i suoi concerti. Questi due grandi nomi hanno prodotto Spectacular Class del 2019, un lavoro che ha avuto una serie di riconoscimenti non proprio indifferenti dalla stampa mondiale. Lowdown Way, John Tavius Willis, Me and Blues.

La spiritualità e l'amore per la gente bisognosa sono sempre presenti nei testi delle canzoni di Lazar Lloyd, un musicista nato a New York City ma che si è fatto le ossa suonando in Israele con una piccola band rock blues. Lazar da sempre dà il meglio di se stesso, sia con la chitarra acustica che sia con la sua Fender. Blessed Man, Lazar Lloyd, Me and Blues.

Big Greek Slim è nato in Danimarca, nel 2008 si è trasferito in America per conoscere e suonare il blues e al momento vive in Brasile, in una capanna sull'oceano con la sua famiglia. Niente però riesce ad allontanarlo dalla sua passione per il blues, che considera un sentimento universale, un patrimonio mondiale. Mr. Ed Kitch, Big Greek Slim, a Me and Blues.

Colin James, grazie ai concerti come spalla con Steve Ray Vaughan, ha avuto una serie di riconoscimenti che gli hanno permesso di farsi un nome, anche se verso la fine degli anni 90 la sua popolarità era in netta discesa. Colin continuò a scrivere e suonare con produzioni di qualità altalenanti fino ad arrivare al 2018 con un'uscita di Miles to Go, dal quale ho scelto per voi la famosa I Need Your Love So Bad, una cover del 55 scritta da Martin John Jr. Colin James, a Me and Blues.

Bret Hart, Joe Bonamassa sono una accoppiata vincente che è riuscita a mettere su un filotto di lavori da milioni di copie in tutto il mondo. Tra questi anche un live ad Amsterdam. Something's Got Hold of Me. Bret Hart, Joe Bonamassa.

never had before. No, no. And I just want to tell y'all, I said y'all.

Insieme sono fantastici, la chitarra di Joe Bonamassa e la voce di Beth Hart. La voce potente invece di Layla Zoe è stata spesso accostata a quella di Janis Joplin. Si assomigliano anche, direi, un po' fisicamente. Le sue esibizioni live sono un vero spettacolo, tanto che il suo Live a Spirit del 2015 è stato considerato uno dei migliori album blues di quell'anno. Don't Wanna Hurt Nobody con Layla Zoe a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Mie Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni

0: Zen.
1: Qual era il tuo ordine particolare?
2: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
1: Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
2: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare. Per un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
1: Tu lo ammiri.
2: Ammiro la sua purezza. Un superstite non offuscato da coscienza, rimorsi o illusioni di moralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.
3: Andrea.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Andrea Guccini.
2: Andrea Guccini.
3: Hit music belongs here on your number one station.

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora. Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Senta.
3: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
4: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
5: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: Air Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
3: Big Ben, Big Ben, Big Ben, Ben. L'egoismo musicale.

0: Salve, rieccomi, ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
1: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
3: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
4: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
5: Nome
6: Alex.
5: Cognome
6: sì.
5: Che fai?
6: Provo a fare lo speaker.
5: E dove?
6: Qui su Radio Tiguglio.
5: E il programma?
6: Troppo forte.
5: E quando va in onda?
6: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
5: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
7: Troppo forti
8: con Alex De Sì,

0: Hasta la vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Teo, ho voglia di una cosa.
3: Di cosa, Stella?
2: Di così e cos'ha.
3: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
2: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
4: Radio Tiguglio.

0: Festa Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta.
2: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
3: Bentrovati a tutti amici, sono Marco Mari ed è arrivato il momento di Flipper, è arrivato il momento del sottoscritto che per i prossimi 60 minuti entrerà nella vostra vita. Eh sì, con un bel po' di musica e qualche notizia curiosa. Detto questo, partiamo, che dite? Partiamo con Fiorella Mannoia.

Abbiamo iniziato il nostro appuntamento di oggi con Flipper, con questa Fragile di Fiorella Mannoia, interprete spettacolare della musica leggera italiana. Per lei hanno scritto tantissimi parolieri e naturalmente scrittori di canzoni di grandissimo pregio, da Riccardo Cocciante a Mario Lavezzi, Enrico Ruggeri, insomma, chi più ne, Maurizio Fabrizio, chi più ne ha più ne metta. E intanto, ragazzi, vi ricordo il 347-2629-871 per partecipare attivamente al nostro appuntamento di Flipper con le vostre zappe, con i vostri WhatsApp. E tra poco, il tempo di ascoltarci i Coldplay, vi daremo una panoramica di quelli che sono le notizie curiose che argomenteremo nel corso del programma.

ma come si fa a intitolare una canzone Cialde? Ne hanno avuto di fantasia gli Zero Assoluto anni e anni fa, quando pensarono bene di intitolare così il brano che abbiamo appena ascoltato. Allora, diamo un'occhiata agli argomenti che andremo a trattare nel corso del programma, dai. Eh sì, ragazzi, perché anche quest'oggi ne abbiamo tre assicurati. Allora, il primo riguarderà una moneta commemorativa con il volto di Raffaella Carrà, sì, e tra poco ne saprete di più. Poi ci sarà spazio per gli spaghetti a base di insetti, la prima marca italiana che ha pensato bene di realizzarli. E poi ci sposteremo invece negli Stati Uniti. In California c'è il record di neve sulle montagne, alla faccia del cambiamento climatico e del riscaldamento terrestre.

questi sono i Mattia Bazar, versione degli anni 90, dopo la fuoriuscita di Antonella Ruggero. La voce era quella di Patrizia Valente, le abbiamo ritrovati con Sotto il cielo del destino.